siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Eccoci di nuovo qui, cari amici affezionati delle trasmissioni dedicate alle Hit Parade del passato, qui su Radio 60 70 80, in mezzo a queste magnifiche selezioni che la regia tutti i giorni vi manda in onda. Voi sapete che potete ascoltarle all'inizio di ogni ora nella forma mixata per un quarto d'ora, 20 minuti circa, dopodiché ricomincia la sequenza delle scelte che ogni giorno vengono fatte per accompagnare la vostra giornata, e ogni tanto appunto arriviamo noi con i nostri 10 minuti, le pillole delle Hit Parade del passato, che vanno a sottolineare proprio nel periodo in cui stiamo vivendo che cosa accadeva tanti anni fa nelle pareti. Ad esempio nel 1965, il turno di quest'anno, infatti in questa seconda metà del mese di giugno, una stazione radio dedicata a questa musica di 30 anni, in una stagione meravigliosa, quella che stiamo per vivere, che vede già molti di voi approfittare delle sue condizioni di favore, diciamo così, quindi sdraiati in spiaggia, tanto per essere chiari. E allora è piacevole anche andare ad ascoltare cosa accadeva in classifica proprio sui lettini di spiaggia di tanti anni fa. E al primo posto c'era Il silenzio di Nini Rosso, quindi Petula Clark con un suo successo americano dal titolo Downtown, ma che in italiano faceva Ciao Ciao, e quindi Mina con Un anno d'amore alla posizione numero 3. Ma la prima canzone che vi faccio ascoltare arriva dal punto numero 7 della nostra Hit Parade, poi vi racconterò qualcosa di loro, Los Marcellos Ferial con La casa del sole.
2: C'era una volta

Si era nella fase del grande successo di The House of the Rising Sun degli Animals e quindi i dirigenti della casa discografica, che poi era la Durin, che avevano sotto contratto questi tre ragazzotti, decisero di fare incidere a loro una versione italiana di quel brano, e spacciandoli per artisti stranieri, per artisti messicani. E infatti pubblicarono poi questo disco, la stampa cominciò a parlare di loro, finirono dritti al primo posto in Hit Parade e ne nacque una come dire, un fenomeno musicale per quei tempi. Naturalmente la RCA, che era la detentrice dei diritti della canzone originale, ebbe qualcosa da dire, ma intanto ormai erano conosciuti un po' ovunque in Italia. Marcello Sferial, La Casa del Sole, mentre noi adesso saltiamo alla posizione numero 4 e ritroviamo con grande piacere Richard Anthony. Via.

0: È estate, la musica si sente nei ritmi, nelle sonorità e anche le classifiche del passato ovviamente ne vengono influenzate. Si chiude qui, ma soltanto per il momento, l'appuntamento dedicato alla Hit Parade. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, puntuali come sempre con Bruno Righetti su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: success.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoli qua.

naturalmente per chi va al lavoro ci vuole sempre il pezzo giusto, perché si inizia il mattino con la bella musica, è vero, e si arriva sino a sera. E se non ci fosse la radio, che faremmo tutti? Non lo so, per quello che allora uno accende la radio, si sveglia la mattina, accende la radio, aspetta che mi ascolto la canzone che più mi aggrada. Allora 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, è lo stesso numero di WhatsApp del pomeriggio, non è cambiato, perciò se volete richiedere qualcosa sino alle ore 9 inerente alla musica anni 60, stata 80, io sono qui per tenervi compagnia. In

Allora, prima di diventare nera la pelle diventa rossa, no? Dopo qualche giorno si abitua e diventa così un po' scuretta, e più lo prendi e più diventa scura. Vabbè, insomma, questo è fattibile, però dobbiamo sempre ricordarsi che i primi giorni sono tremendi, eh? Questo lo stiamo dicendo per chi sta arrivando al mare in questi giorni, in queste settimane, eh? Occhio alle abbronzature, ragazzi, perché tutte vogliono essere belle abbronzate, no? C'è da soffrire anche lì, va bene. Allora, era la pelle nera di Nino Ferrer, sono le 7:04 minuti. Che ti metto io qua? Ah, lei dice non ho la voce per fare il vocale questa mattina, e allora ti chiedo di farmi iniziare bene la settimana con un bel pezzo di Barry White. Questa è Barbara di Verona. Allora io ho scelto questa, che è una canzone che spesso e volentieri ascoltiamo anche nel corso del pomeriggio, ed è molto molto bella. Sentito la Ecstasy, When You Lay Down Next to Me. Buona settimana anche alla nostra amica Barbara di Verona. Eccola qua, Mr. Barry White.

cara Barbara di Verona, una buona giornata, una buona settimana anche a te. Ho scelto subito un grande capolavoro di Barry White, dato che a te piace tantissimo. Abbiamo messo il Sassy When You Lay Down Next to Me. Va bene, va. C'è gente che è già in tangenziale, va. Tangenziale est o ovest a Milano? Tangenziale est, quella meno trafficata. Nata Barbarella questa. Ma io ogni mattina devo sopportare anche lei, cioè, la devo sopportare. Sì, perché in tangenziale dice, per svegliarmi c'è un assonno incredibile. Ho bisogno di un pezzo di Billy Ocean. Va bene, mettiamolo, Caravan Queen. Barbarella, mi raccomando, mi raccomando. Chi bene inizia, il resto non lo so, adesso. Meglio finisce, si dice così, no?

0: più trafficata è est o l'ovest, non lo so io, eh. Io la facevo sempre alle 4 della mattina così non trovavo nessuno, vedi? Tu invece la fai alle 7 e 11, hai voglia, sai chi c'è lì? C'è il mondo, c'è tu. Caravan Queen era il pezzo di Billy Ocean. Per augurare una buona mattinata anche alla nostra amica Barbara.
1: Oh, ciao, bella, io sono Fabrizio D'Ascona. Mi potresti mettere Papa Boy e Rolling Stone dei Temptation? Grazie.
0: Così per iniziare la mattina di brutto.

0: questo è forte, no, dico questo è forte.
1: Buongiorno Pierangelo, Saverio da Rimini.
2: Buongiorno.
0: Sì,
1: io la mattina alle 6 inizio a sentire, a ascoltare la radio 60 70 80. Non ti richiedo niente perché la musica è bella. Buona giornata a te.
0: Grazie, grazie Saverio, ecco, l'importante è non richiedere niente. No, perché se richiedi qualcosa, tu sai. Va bene, comunque, vedi che c'è la mattina. La mattina dicono, dicevano almeno una volta, la mattina l'oro in bocca.

buon lunedì, ben arrivato nelle mattinate. Che ne dici di accompagnare la mia strada verso le montagne biellesi con Easy Team di Jimmy Bohorn? Buongiorno a tutti e buon lavoro a chi va a lavorare come me.

0: Cioè, hai fatto caso a una cosa che la gente il mattino cambia la voce. Hai visto, hai sentito la voce del Max? Non è quella del pomeriggio. cambia il tono, non ti avevo neanche riconosciuto.
1: Davvero, la mattina per rovinargli la mattinata al nostro amico Pier, e la settimana gli chiedi tu. Saverio, devi chiedere tu al nostro Pier.
0: Ecco, sì, c'era mica un disco di quel gruppetto lì che si chiamava Sveglia, qualcosa del genere? Sì, no, meglio non metterla, Pierangelo, buon pomeriggio, anzi buona mattinata anche a te, che adesso io mi devo abituare a dire buona mattinata, non buon pomeriggio, perché qua tra mattina e pomeriggio c'è differenza, ragazzi, non facciamo confusione. Easy Team, Jimmy Bourne. Chi è che vuole questa cosa di Tina Turner, che si intitola

0: Che dice lui? Non ho capito quello che ha detto io.
1: Ma Pier, secondo me l'ascoltatore ha perfettamente ragione. Oltre al gruppo dell'orsetto, ma perché non mettiamo Pazzerotto non andare via?
0: Ah, ecco, sì. Tutta bella roba che mi piace proprio. Grazie, siete molto gentili questa. Fortuna che è la prima mattinata, mamma mia. Allora, la mattina queste cose le lasciamo proprio da parte. Pomeriggio, sai, siamo una banda di scatenati, va bene anche sentire, ma sentire, guarda, sabato pomeriggio, la mattina alle 7. Lascia stare. Era We Don't Need a Hero, grande pezzo di Tina Turner, che sempre è ben accetta sulle nostre frequenze. Grazie Fabiola. Allora, ma te che ci fai già sveglia a quest'ora? Cioè, fammi capire, ma non lo so. La Nico è già sveglia, solitamente si sveglia a mezzogiorno, ma questa mattina ha detto, ma proviamo a accendere la radio. Che... con Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Vedi, vedi, vedi. Ma chi l'ha detto, Antonella?
3: Antonella,
2: chi l'ha detto?
3: Sicuramente sì. Nessuno mi farà gli auguri di buon compleanno, ma non importa. Grazie ragazzi per la musica che passate, grazie per quei pochi momenti che ho tra un orario di lavoro e l'altro per ascoltarvi, ma quando sono a casa, il lunedì che sono di riposo, alle 7:30 sono già sulla televisione. Vedi, vedi. Musica 70, 60, 70, 80. E
2: ah,
3: dai,
2: ecco, ecco.
3: Buon compleanno a me e buon compleanno a tutte le persone che oggi compiono gli anni, che siano meno dei miei, più dei miei. Forza ragazzi, teniamo duro e andiamo avanti.
2: Grazie Antonella, io comunque ti faccio tanti auguri e né più né meno. Tutta la ciurma qua si unisce, no? Con un bel pezzo di Rod Stewart, eccolo qua. Have I told you lately that's my love?

0: coglioni e sul filo di meno.
1: Allora, da ascoltatore di Radio 60 70 80, auguri Antonella, un abbraccio e un bacione forte. No.

Vedi Antonella, basta dirlo che qua gli auguri arrivano a migliaia. Tanti auguri alla nostra cara amica Antonella, che pensava che nessuno le facesse gli auguri, invece grazie Max, grazie Zoraida, grazie a tutti gli amici, a Saverio, si sono uniti a questo compleanno. Ma non ti dico quanti sono, anche se li ho visti, cioè c'è la candelina col, con i 2-6 lì, sono 66 o 99, non lo so. Mamma mia, mamma mia, auguri, auguri Antonella. Buongiorno Pierangelo, sono Pierangela, siamo a posto qua. Io e Lucilla abbiamo iniziato alle 5, ci vorrebbe qualcosa che ci svegli, ma lei vuole per forza Su di noi di Pupo. Ci saluti per piacere, che come no? Salutiamo anche la Lori. Mazza, senti qua, cominciamo bene. Oh, pensavo di non metterlo più io. È arrivato, è arrivato.

0: Tutte e tre hanno incominciato alle 5:30 loro. E sentire su di noi ti mette un coraggio dalla Madonna, proprio. Va bene. Allora devo fare gli auguri anche a Zoraida, anche lei compie gli anni oggi. Quanti sono?
1: 61.
0: Vabbè, insomma, sei arrivato a metà strada. Vuoi che campi fino a 120 anni lei, no? Che metà strada, io voglio. Perciò tanti auguri, Zoraida, un bacio grosso. Saluto anche Davide di Varese con un grande pezzo qua. The Queen, Love of My Life.

0: Beh, tanto per incominciare bene la mattinata, un bel live da Wembley direttamente di Queen con Love of My Life. Grazie Davide e tanti auguri di nuovo anche a Zoraida.
1: Benvenuto.
0: Buongiorno.
1: Io sono già al lavoro, volevo chiederti se mi fai una dedica a qualsiasi cosa degli anni 80, è perfettissima. Comunque buon risveglio a tutti ragazzi,
0: sì.
1: Radio Studio Più, buona giornata, speriamo bene. Ciao.
0: Ciao Antonietta e Love Solid Day, questi sono i Change.

Vedi Antonietta di Corsico, questa ti dà coraggio. Lunedì mattina sentite i Change con il nuovo Solide, grande pezzo anni 80. Buona settimana anche a te, buon inizio di lavoro. Il lunedì lo sai che insomma è un po' traumatico, un po' per tutti, non solamente per... Ma quante donne che ci sono la mattina? Iniziano tutte alle 5 a lavorare questi. No, alle 6 iniziano. Va bene. Per qualcuno la giornata non è incominciata benissimo, va bene.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema, l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove è in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze, sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mombello, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa

0: podio tutto britannico, Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier da Marco Acquaman, la mia voce così sia al mattino che al pomeriggio, anche se mi sono alzato alle 5 e mezza. Un abbraccio, un bacione a tutti, per favore mi metti un pezzo dei Mattia Bazzar con Tu Semplicità. Grazie mille e buona giornata a tutti e buonissima settimana da Marco Acquaman.

0: Grazie Marco Acomen, perché tu semplicità del Mattia Bazar era una vita che non la sentivo, davvero. Allora, stavo dicendo prima che non tutti la giornata è iniziata bene. Laura, che è successo?
1: Buongiorno Pier, Laura. Buon lunedì.
0: Sì.
1: Allora, devi raddrizzarmi già la giornata perché è partita male. Volevo ascoltare bene, se è possibile Another Part of Me di Michael. Grazie mille, ciao.
0: Vediamo di raddrizzarla un attimo qua, perché ha preso già una brutta piega la settimana. E non lo

Allora, certo, Laura, che alzarsi il lunedì mattina e avere già le cose che vanno storte, cioè non è un... non è un bel inizio settimana, no? Comunque, no? È sufficiente magari un disco che tu adori, un artista che tu vabbè, apprezzi tantissimo, è sufficiente per così, raddrizzare un po' la giornata. Another Part of Me era naturalmente lui, Michael Jackson. Oh! Saluto la signorina Clara, io le chiamo tutte signorine perché per me sono tutte ragazzine queste.

0: meglio delle giornate negative, caro Gianni, capita alla gente che lavora, hai capito? Non ho capito io.
1: Qualcuno deve pur lavorare, chi paga la pensione?
0: Capito? Qualcuno deve lavorare perché i pensionati devono percepire al primo del mese. Ce la pagano loro, ce la pagano loro, capito? Va bene, Clara, grazie per YMCA, Village People, ballata in tutte le salse, devo dire. Ne hanno fatte di tutti i colori con YMCA. Va bene, andiamo avanti. Gloria, buona mattinata anche a te, con Laura Branigan.

con Self Control. C'è chi preferisce Raff, c'è chi preferisce Laura Branigan. A me piace molto questo pezzo, eh. L'ha reso molto più aggressivo, eccetera, eccetera. Va bene, va bene, va bene. Ettore, Ettore, Ettore, Ettore. Subito iniziamo di brutto qua. Elegibo, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele. Buona mattinata.

il mattino fa bene questa musica, fa bene il mattino perché così ti svegli un attimo, poi alle 8, sai, insomma. Alle 8 uno dice che cazzo ascolto. Va bene, va bene. Allora, buongiorno Pier, chi è lei? Sono appena tornata da una vacanza a Livigno, splendida località. Metti quello che vuoi, magari un bel pezzo anni 80, però i Guns non sarebbero male. Ah, ho capito. Livigno, ti sei fatta una bella passeggiata, è bellissima la passeggiata di Livigno. Comprate un po' di cose lì, sì. Ilenia, hai fatto il pieno alla macchina? Meno male.

0: si è fatta una vacanza di Vigno, posto bellissimo, ma se sei passata da Tirano, perché hai fatto Tirano, Bormio, poi sei andato sullo Stelvio, eccetera, eccetera, sei arrivata a Livigno. Spero che tu, e se non l'hai fatto stavolta, lo farai la prossima volta, regalati un pomeriggio sul trenino del Bernina, il trenino rosso che parte da Tirano e arriva a St. Moritz. Ti vedi uno spettacolo unico, che a volte stiamo lì ad andare all'estero a cercare avventure, ma abbiamo dei posti spettacolari da andare a guardare, e il trenino del Bernina è fantastico. Regalatelo se non te lo sei già regalato la prossima volta che vai da quelle parti. Va bene, ciao Ilegna, era Paradise di The Guns. 60, 70, 80, live.
1: Radio 60 70 80.

Ah, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi. Brava Elenia, ti sei goduta tutto proprio. Hai fatto il trenino del Bernina, sei partita da Tirano, sei arrivata a St. Moritz. Spero che tu non abbia bevuto tanti caffè a St. Moritz, perché altrimenti tornavi senza quattrini. Comunque, posti da favola, sono posti da favola. Andiamo a cercare chissà cosa, noi in giro per il mondo, quando abbiamo delle località tutte da goderci, perché poi il trenino del Bernina è favoloso. Io, guarda, l'ho fatto 3 volte e vorrei farlo ancora, tanto ne sono restato innamorato. Il problema è quando arrivi a St. Moritz. St. Moritz non è caro, St. Moritz, no, no, no, no, no, è a buon mercato proprio, devo dire. Favola, favola, grazie Elena. Hai fatto un po' di trekking? Ah, bene, bene. Non c'è di mai stata, tornerò sicuramente, abbiamo dei posti da favola e cerchiamo l'oro altrove, è vero, è vero. Quando qua ci sono delle cose da vedere incredibili. Poi per chi è appassionato della fotografia, eccetera, eccetera, poi farti delle raccolte fotografiche incredibili. Grazie! Tony McKenzie, questo è Hachi.

Dov'è che vai tu? Dal 25 al 30 sono in Trentino Alto Adige e ti manderò delle foto. Sono sola, soletta. Hai bisogno di compagnia? È da sola. Che bello, andare via da soli, nessuno che rompe le balle. Che favola! Va bene, Barbarella! Tranquilla. Vedrai che la compagnia la trovi. Stai attenta. Che lì in Trentino sono tremendi, Allora era Chica, grazie Claudio. Buon pomeriggio a te, a proposito di Chica qua. C'è lei che, vabbè, ha voglia di sentirla, vabbè.

qua a scullettare, va. Non lo so io. Vabbè. Pezzo molto, molto, devo dire, allegro, eh. Samantha, buona giornata. C'è anche Patti Smith.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Kamen con Each Time You Break My Heart. Ma quante donne che fanno il primo? Cos'è che fa il primo? Il primo vale a dire 6-2, poi c'è 2-10, 10-6, ma il primo è quello più bello. Vedi che qua Isa mi dice: io non cambierei mai il mio turno di lavoro, perché inizio alle 6 la mattina, finisco alle 2, c'ho tutto il pomeriggio libero e mi gestisco come voglio. Bene, è una bella idea anche questa, questa formula dei turni di lavoro, perché c'è chi preferisce fare la notte, ho degli amici che lavorano la notte e sono molto contenti, gente che fa il secondo, 2-10, e lei invece preferisce fare il primo. Vabbè, dipende sempre dai gusti, no? Certo che fare la giornata ti compromette tutto proprio il giorno, invece se fai o il primo o il secondo, o la mattina o il pomeriggio ce l'hai libera, vabbè. È una bella idea anche questa. Marcello, sono da te con gli Earth, Wind & Fire.

La compagnia meravigliosa degli Earth, Wind & Fire, grazie Marcello. Era a settembre questo. Ma quante ne potremmo sentire degli Earth, Wind & Fire, eh? Bisogna che qualche giorno, qualche mattinata facciamo degli special particolari, perché effettivamente abbiamo tanti artisti da passare in rassegna, solo che li sentiamo un po' qua e là. Sarebbe bello fare degli special, no? Proprio di 20 minuti, non so, per esempio dedicati a Gino Socio, ecco, tanto per farvi un piccolo esempio, come potremmo fare special su Giorgio Moroder, su Michael Jackson, eccetera eccetera, non naturalmente su cantanti italiani, che quelli è meglio, lasciamoli lì, lasciamoli lì.

0: come lo vorresti lo special tu? Davide, da te queste cose proprio non me l'aspettavo.
1: Non lo puoi fare.

prossimo. Allora, chi è questo? Perché non mi lasciate mai i vostri nomi quando scrivete i messaggi? Ah. Buongiorno, è possibile sentire un pezzo degli AC/DC? Sì. Perché avrei bisogno di molta carica questa mattina, perché già è lunedì e allora non so chi sia io, comunque mi è venuto in mente un pezzo qua, si intitola Shot to Trio, non so chi canti comunque.

Allora, c'è chi la carica la mattina, la ottiene con della musica cattiva, con del rock and roll, come questo degli ACDC. C'è chi si diverte ascoltando magari anche qualcosa di molto più semplicino, va bene? Comunque, questo è molto... Ah beh, era Massimo che voleva... Walla Lotta Rossi degli ACDC, io penso Short to Thriller, comunque è la stessa cosa. Va bene. Hai dormito poco stanotte? Che è successo? Pensavi alle brutte cose? La notte ti porta a pensare queste cose. Devi pensare alle cose belle la notte. Allora ti addormenti. Se non ce la fai, conta ancora le pecorelle che vedo. Se conti quelle, guarda, ti addormenti. Io quando vado nel letto arrivo a 10 pecorelle, poi... poi mi addormento subito, vero?

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
3: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
2: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco ai droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che

0: cerchi a far tutte le cose, insomma. Sì. C'è chi ce l'ha piccolo, sì, c'è chi ce l'ha grosso.
1: Non si può più suonare.
0: Va bene, Massimo, ti è venuto in mente gli annacci, quello di Vengo anch'io, no tu no? Grande pezzo questo, grande uomo di spettacolo, devo dire, anche grande cabarettista, perché mi piaceva da morire.

Ho salutato Giulia. Buongiorno Giulia, un giorno insieme. Diceva il grande Augusto D'Aolio, I nomadi che ormai noi li passiamo in rassegna tutti i pomeriggi e adesso anche il mattino, perché ci piacciono e vi piacciono da morire. È lunedì mattina, sono le 8.46, ma regalatevelo un sorriso, regalatevelo! Sempre con quei musi lunghi lì, non lo sai, è bello sorridere, no?

ai clienti di Pierangelo Villa, non disturbatelo la mattina dalle 7 alle 9 perché deve ascoltare la trasmissione, altrimenti lo disturbate, lui ogni volta che suona il telefono si interrompe la radio e non può sentire il pezzo che... Non telefonategli più per piacere, lasciatelo stare, lasciatelo... Non capito? Almeno dalle 7 alle 9, chiamatelo fra 10 minuti, un quarto d'ora. Va bene, regalatevelo un sorriso, Grazie a Truppi. C'è Mr. Billy Idol? Ma questo è un pezzo che devo aver sentito qualche volta io. Si intitola Hot in the City.

0: Parlavamo di posti belli prima, no? No, Pierangelo, l'annuncio te l'ho già fatto. Ah, te lo devo fare ancora una volta? Non disturbatelo sto ragazzo. Dov'è il messaggio?
1: Pier, potresti dire per favore ai miei clienti di smettere di chiamarmi mentre ti sto ascoltando, perché ovviamente mi parte la viva voce della macchina e mi esclude la radio. Ma io tu sei ritornato dopo tempo la mattina e mi piacerebbe riascoltarti, ma qui mi chiamano e continuano a chiamarmi e io non riesco ad ascoltarti, quindi puoi fare questo appello, smettete di chiamarlo perché sennò non riesco a sentire la radio e non ne posso più io.
0: Vedi, l'hai fatto tu l'annuncio, smettete di chiamarlo. Chi è che mi deve far vedere un bel posto qua? Chi è? Davide,
2: Piero, buongiorno, Davide di Ancona.
0: Buongiorno.
2: Che ti chiama? Ascolta,
0: sì.
2: A proposito dei posti belli che dicevi in Italia, io penso che tu dovresti fare un salto qua alla Riviera del Conero, è Porto Novo, Marcelli, Lumana.
0: Posti favolosi, sì.
2: Ne ha po', mi metti qualcosa di canto stamattina che è lunedì, non ci vuole niente. Ciao Pier, buona giornata a tutti.

0: per i posti meravigliosi in Italia, no? E ce ne sono tanti da, da andare a visitare, è vero? Verremo anche da quelle parti, tanto per cambiare. Siccome la vita nostra è molto rock and roll, siamo sempre in giro, un po' di qua, un po' di là, verremo anche lì, sicuramente.
1: Buongiorno Pierre, Billy Cagnolano, direzione Inghilterra, ultimo giro, poi siamo in vacanza un paio di settimane. Ascolta, mi metti su un po' di carica, qualcosa dalla Carrà, che aveva una carica quella ragazzina lì. Voilà. Ciao a tutti!
0: Era, era davvero una favola, aveva una carica la Raffaella unica. Eccolo qua, facciamo un po' di baccano, o meglio,

0: Grazie Billy, buon viaggio, buona Inghilterra e buon lunedì e buon inizio settimana a tutti voi. Abbiamo finito? Ce n'è già, dobbiamo andare, ma due ore qua passano alla svelta, eh. Vi do l'appuntamento oggi pomeriggio e a domattina alle ore 7 vi lascio con l'ultimo saluto. Chi è che ci saluta qua? Ah, è Michele, va bene. Ci aggiorniamo nel pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo. Altrimenti domani mattina alle 7.
1: Benvenuti di mattina. Visto che è così, un saluto al volo se riesci, altrimenti va bene, ci sentiamo nel pomeriggio. Direi che la canzone più indicata è Alba Chiara. Ciao, ciao.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ah, Radio 60 70.

0: la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: she's ferocious and she knows just what it takes to
1: 60 70 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisini. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zia e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali

fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siete favolosi, siete. Dai, vi leggo come fanno gli speaker della radio. E i nostri ascoltatori bellissimi, favolosi, grandi, grandi, complimenti. E invece no, ci saranno anche dei cessi, no? Che ci ascoltano, dei catarati, dei gente strana, gente brutta, gente senza cervello. Non è che sono tutti belli. Beh, perché leccare sempre? Non, anche noi siamo due cataratti. Non, mamma, mamma. Buongiorno scemi, ecco, vedi, noi siamo scemi, siamo. Allora, visto che tu, cadavolo, sei intelligente ma vuoi far finta di essere scemo, io non ci sto, tu dici delle cose troppo giuste, ma in che senso?
3: Cioè, dici che tu ti mascheri da...
2: Ma no, ma io sono scemo, cioè non... se pagano meno tasse, dammi retta. Se dici che sei intelligenza, poi così, tacca te tassa, io sono scemo, sono brutto, sono infedele, sono tutto. Andrea, ricordati che una volta non avevamo niente e con poco diventavamo ci divertivamo, e le diottrie scendono, ragazzi, grazie Pamela Anderson. Ci divertivamo, adesso hanno tutto e non si divertono con nulla. Ma di chi parla? Dei cani?
3: Ma quali cani?
2: Parla dei cani, dei cani da giardino, cani? Dei nani da giardino.
3: Ma chi?
2: Allora, vorrei ringraziare tutte le persone che, a proposito di questa cosa che ha scritto, che una volta in effetti dicevamo niente, ci divertivamo, no? Ho fatto l'esempio della carta da gioco che con la molletta tu la mettevi attaccata alla ruota della bici, no? E quindi facevo quel rumore che simulava il rumore della moto americana. I chips. Bellissimo, fantastico. Sì, è vero, non c'avevamo niente, ci divertiamo. Adesso c'hanno tutto, se divertono meno, ma la colpa è nostra, che gliel'abbiamo comprata noi sta roba, gliel'abbiamo creata noi sta roba. La colpa è nostra! Se tuo figlio ti chiede una cosa, tu gliela compri, la colpa è tua. Se ti chiede una cosa, ti va a giocare a carta. Come caga? Vai, che è più divertente, vai. Se tu insegnavi a tuo figlio certi giochi, ma perché mi ridi così? Oh?
3: Come
2: ma perché mi sorridi così?
3: Ti sto seguendo.
2: Ma sei impressionante.
3: Ma ti sto seguendo.
2: Ma prova una. Parla. No, prova, di una cosa.
3: Cioè, quello che stavo dicendo prima.
2: Cioè, anzi, mentre io parlo, lui sta così. Cioè, fa impressione, fai.
3: Perché sono. Mi piace il tuo discorso.
2: Ma ho capito, ma il mio discorso, ma mi sorridi come se sorridi a una diciottenne. Cioè non è, dai, che c'ho il seno, tu non sei scemo, sei meno mato. È diverso.
3: Meno male
2: che me l'hai detto. Ma l'arco del trionfo l'hai lasciato a Bellaria. Chi è l'arco? Ah, l'arco del trionfo sono le gambe di Achille. No, sta arrivando per strada. È tra Leno e Castiglione. Adesso entra lì anche signore.
3: Certo.
2: Vabbè, comunque, che stavo a dire, non mi ricordo più, che una volta ci si divertiva con molto meno, adesso è facile dire ai giovani: non vi divertite più, ci avete tutto, non vi divertite, siete pigri sul divano col telefonino, con l'iPad, con i videogiochi, via dicendo. Io abbiamo comprate noi queste cose, è inutile che ci giriamo intorno. Tu non hai avuto la voglia di divertirti con tuo figlio, quello ti devi incriminare di questo, perché quando tuo figlio, dall'inizio proprio, mia madre me lo diceva sempre, a Camilla, che è mia figlia, figlia. Infatti io dico, mamma, una ragazzina così sveglia, intelligente, bella, mai fa essere mia figlia? Oh, non lo so, no? Tante volte mi sorprende, capito? Mi scrive dove vado, arrivo, cosa fa, studia, lavora, fa delle cose, io ero una bestia, ero un somaro da Sona, come da Mona.
3: Ma che Mona è Sona?
2: Mamma, che Mona, ragazzi. No, è vero, c'era un testo, però mia mamma mi diceva sempre, per esempio, no, quando Camilla era piccolissima, c'aveva qualche mese, mi diceva, raccontagli le storie. Io dicevo, ma che storie? Mi guarda e basta, non dice niente, mamma non parla nemmeno. Tu, ecco, tu non ti preoccupare, tu gli devi insegnare tutto. E io gli insegnavo tutto, mi guardava anche come mi guardi te con questo sorriso così. Mi guardava così, che io mi sentivo anche scemo, mi sentivo, ma non è possibile. E invece aveva ragione mia madre, c'aveva ragione. Poi i giochi, tu devi fare i giochi che facevi tu, li devi fare insieme ai tuoi figli, che sono piccoli, gli insegni le cose così. E lui di, ah, ma non giocano con la carta, non hanno mai visto questa cosa. Gioco della carta, capisci, non hanno mai visto. Quindi se tu glielo insegni lo fanno, ma se non glielo insegni gli compri l'iPhone o il telefonino lì, come si chiama, l'iPill, il PlayStation, per è chiaro che uno si mette sul divano e gioca, no? Papà, facciamo i soldati, no, non c'ho tempo, dai, tu fai il ladro, io faccio, no, non c'ho tempo, gioca a Caplis, capisci? E poi ci sono lamentiamo dei nostri figli, la generazione, ma è colpa nostra. E di quei capelli che non c'ha Ugo.
3: Perché?
2: Mamma, mamma, mamma. Quanti anni ha tua figlia, Catavolo? Io ho 20 anni. È 20 anni di galera, te do te. Se ti avvicini, 20 anni di galera. È fidanzata, è fiabella, è fidanzata. Allora, volevo ringraziare tutte le persone che sono venute a teatro. Che c'è? Che è successo?
3: Mi sono abbassato un po' la cuffia perché sentivo leggermente fischiettare.
2: Ah, ok.
3: Allora,
2: okay.
3: Onde evitare.
2: Allora, io ti ricordo una cosa, questo è un programma particolare. Lui non è ancora entrato nel mood, 20 anni che sta con me, ma non è ancora entrato nel mood di questo programma.
3: Che ho fatto?
2: Il mood di questo programma, qual è? Che mo sto parola mood. Il senso di questo programma, qual è il senso? Qual è il senso?
3: Un senso non ce l'ha.
2: No, non fa battute. Ma fa battute. Qual è il senso del programma?
3: In che senso?
2: E vedi che non l'hai ancora capito.
3: Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto qualcosa che
2: tu fai le cose di nascosto.
3: No, non sì, stavi parlando.
2: Ma non c'è tu mi dici: Andrea, scusa, posso abbassarmi un attimo la cuffia?
3: Stavi parlando.
2: Oh, Agata, ma abbasso un po' la cuffia, capisci? Se tu lo fai, che succede? Che la gente capisce che è un programma vero, cioè fatto espresso, cioè non capito, non che mi fai, che fai? E mi dai il precotto, la pasta precotta, me dai. E dai, hai fatto di nascosto così sta cosa, dice non se ne accorge, faccio il suo sorriso dei circo. Se capisce, capito? Io t'ho sgamato, no?
3: Sì, ma era per non darti fastidio mentre
2: parlavo. Ma come l'ho sgamato? Io t'hanno sgamato in tanti,
3: Ma come in tanti?
2: Ma certo, questo sorriso che fai finto di circostanza mentre fai la cosa. Se capisce, sei fuori tempo, sei fuori sincro. Sei proprio. Sei fuori, sei. No, sei fuori veramente. Ti ho licenziato. Capito? Devi fare. Non sei ancora entrato nel mood del programma. Il programma è un programma vero. Tutto ciò che succede devi farlo sentire. Non è che tu si de nascosto. Fai ancora. No, fai ancora ste cose, capito?
3: Vabbè, quando mi viene, se stai facendo qualcosa, tossisco uguale.
2: Ma è l'esempio, Ugo, è l'esempio. Io gli voglio bene, ma non so se ci arriva a 100. Non so.
3: Non so.
2: Tante volte non lo chiedo io. Cioè, non. Perché io gli spiego le cose, come non le capisco. E che devo da fare?
3: Perché?
2: Di che stavo a parlare adesso?
3: Non mi ricordo.
2: Hai visto? Bravo.
3: Sì.
2: Ecco.
3: No, eravamo fermi a come si stava. Volevi ringraziare le persone di Bellaria.
2: Bravo. Prima che tu ti fischiettassi l'orecchio, le persone di Bellaria che sono venute a teatro a Bellaria, l'ultima serata a teatro, grazie veramente di cuore, è la serata più bella. Devo essere sincero, l'ultima è stata la serata più bella. Lo dico sempre, però. pubblico straordinario come gli altri. Però questo. Grazie veramente di cuore. Cioè, voglio bene. Poi vorrei ringraziare una persona che poi ho chiamato sul palco, ha suonato l'ocarina, che è una sorta di un'oca molto carina, insomma.
3: Mamma mia.
2: L'hanno suonata tutti, insomma, nel paese è famosa.
3: Ma chi?
2: Vabbè, comunque, l'ocarina è uno strumento a fiato che si suona come un flauto, però è strano, è di legno, sembra un sembra più un'arma contundente, capito? Sembra sai quegli tirapugni. Allora, questo suonatore professionista di flauto traverso, flauto vari flauti, infanzia difficile, e ha suonato l'ocarina sul palco e mi ha regalato un piattino fatto a mano con la davanti, con la come si dice, con la su, perché forse è le prime armi, capito? Si inizia con la, poi la B, la C, la. No, grazie veramente di cuore, sei stato gentilissimo. Buongiorno Andrea, ma le nuove date del teatro? Sì, adesso se ci arriviamo a settembre, ragazzi, non so se ci arriviamo a ottobre, insomma partiamo a ottobre, vabbè, devo ancora scrivere il nuovo spettacolo, quindi non. Ma non si sa manco se si farà, insomma, non, cioè tutto è tutto un divenire, no? Tutto un perché si dice un divenire? Perché?
3: Non lo so,
2: non sa niente, è proprio ignorantissimo. Allora vorrei anche ringraziare l'autostima di Valeria Marini. Valeria Marini è una donna che io stimo tantissimo. Prima mi stava antipatica, adesso che si sta invecchiando, la stimo tantissimo. Perché sembra lei non si rende conto forse quindi vive in questo mondo fatato, lei è ancora convinta di essere una trentenne, capito? Ha detto che lei ha 58 anni, ma lei ne dimostra meno di 40. Cioè, c'ha un'autostima, ragazzi. No, l'ha detto lei.
3: Ma
2: l'ha detto, vabbè, bello. Allora, quando uno ha un'autostima così grossa, ma perché la gente invidiosa gliela deve abbassare? Non ho capito. Cioè, vedi, stai ridendo di una cosa che non ha senso.
3: Ma tu l'hai vista?
2: Ma che c'entra? Ma se una si sente meno di 40 anni, ma perché gli devi togliere sto sogno? Perché?
4: No, non è vero, non è vero. Guarda, c'è la pelle cadente, la cellulite.
2: Oh! Ma che voi da me. Mi sta simpatica. Valeria Marini, presidente della Repubblica, ragazzi. Tanto ormai, voglio dire, non... gli manca poco, insomma.
3: Dai.
2: No, scherzo, però c'ha già la faccia da Mattarella, poi. No. Non so se a voi vi capita ogni tanto di incontrare un anziano e l'associate a Mattarella, cioè secondo me ci sono degli anziani che hanno la faccia da Presidente della Repubblica e anziani che hanno la faccia da bocce, cioè Mattarella non te l'aspetti con le bocce in mano, no, che gioca a bocce, a briscola, no, c'ha proprio la faccia da Presidente, e ci sono anziani invece che hanno la faccia da briscola, da scopa, capito? Non, è vero, è vero. Cadavolo, hai ragione, Valeria Marini ha dichiarato che ha 58 anni, ma lei ne dimostra meno di 40, vabbè, ma in lire però, cioè non ha specificato, ma è sottinteso, cioè non, vabbè, scusa,
4: Andrea,
2: al tempo è delle lire lei, non è, è dopo è arrivato l'euro, no, cioè, è antecedente,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: A proposito di macchine, c'è uno che ha scritto: puoi dire a Katia di non starmi attaccata al sedere con la macchina e che l'amo tantissimo. Bella sta cosa. Si vede che sono usciti di casa, no? Lui davanti, lei dietro, nel senso con sì, due macchine, sì, sì. E lei gli sta appiccicata, è innamorata, capito? Non riesce a staccarsi da te, capito? Levati, levati! E mi stai troppo attaccato. Anche Ugo, per esempio, sta sempre attaccato alle macchine. Sei innamorato degli automobilisti.
3: No.
2: Lui gli va proprio sotto sotto sotto, che prima o poi sbatterà il muso, prima o poi sicuramente prima o poi uno basta che fa una mezza frenata, tu gli vai addosso, cioè non senza problemi proprio. Vabbè fa niente, chi se ne frega, voglio dire, tanto no. Buongiorno Cadavolo, io vorrei fare uno scherzo a mio fratello, ha una Ducati, inventa te. E in che senso?
3: Cioè, abbiamo capito solo che ha la moto.
2: Ha la moto, la Ducati però, Panigale, la Ducati Panigale. La Panigale è quella quella là, insomma. Sì. Allora, se mi dai un po' di indizi, magari lo scherzo lo faccio, ma se che mi invento? C'ha la Ducati Panigale. Allora, non lo so, è andato da qualche parte nel weekend, non lo so, ma per dire la lascia in garage, faccio finta che gliel'hanno rubata, dove c'è la parcheggiata, un po' di indizi, ragazzi, un po' di fantasia. Non è che posso inventare cose che poi non sono reali, poi ci sgamano, già ci sgamano. Se invento cose che non sono reali, che non appartengono alla realtà delle cose, poi è un casino. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivato al lavoro. Katia, questa è la fidanzata, capito? Quella che stava dietro, appiccicata. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivata al lavoro, Katia. Quindi non ho capito, non
3: c'è amore proprio.
2: No, nel senso che lui non vuole che lei gli stia attaccata al sedere della macchina, perché ha paura che lei lo controlli dove va. Ma si può controllare anche a distanza, anche con dei microchip. Certo. Quando uno vuole sapere una cosa, basta che mette una cosa e è fatta, non lasciamo stare, non scendiamo in particolari. È bello sapere di essere cornuti, no? È bello sapere, ma perché uno è cosciente perlomeno, capito? Tu lo sai e allora combatti con la stessa moneta.
3: Certo.
2: Tu, certo, non è che stai lì con le mani in mano. Tu hai lanciato il sasso, che faccio io? Faccio il portiere, faccio. Tu lanci il sasso o lancio anch'io? Lo lanciamo in due, magari ci incontriamo, che ne so, non si sa mai, non si sa mai. Cadavolo, commenta questa. Miliardario che si autodefinisce il primo padre della Cina avrebbe avuto centinaia di figli. Ma in che senso? Non ho capito.
3: E questo miliardario.

0: quello che. Capito?
1: Sì, sì. Ah, il piuttosto di tutti.
0: Sono io il. Lentidur. Lentidur. Lentidur. Non lo so. Comunque c'ha 100 figli. Vabbè, prima cosa devi mostrare che sono tutti tuoi. Lui ha detto mi assomigliano. Assomigliano anche a tua zia, a tuo fratello, al vicino di casa, alla zia del vicino di casa. Sono tutti uguali. Come fa a dire sono miei? Bella forza. Sono tutti uguali. Che poi per noi sono tutti uguali i cinesi, ma non sono. Per loro no, capisci? Cioè, nel senso che se tu vai in un ristorante di sushi, per esempio, no? Arriva il cameriere e dici vuoi e ordini qualcosa così. Ne arriva un altro, dici scusa, ma il foglio che ti ho dato prima, lui fa, ma non l'ero io. Come no? Siete tutti uguali, vestiti uguali, la faccio uguale. Per te sono tutti uguali, non cambiano. Per loro invece che si vedono, che loro che vedono le differenze.
1: Certo.
0: Pensano, glielo ho mai chiesto. Io glielo devo chiedere. Io glielo voglio chiedere. Se la prossima volta che vado, dici, ma voi notate le differenze? Perché io non le noto. Cioè, pensa, sai quei giornali che fanno nota la differenza, che ci sono, c'è il disegno e nell'altro disegno ci sono 5-6 cose che mancano, no? Tipo il fungo, Biancaneve, il cappello di Pinocchio e via dice, i puntini della zebra per dire per dire, no, nell'altro disegno non ci sono. Ecco, la stessa cosa vorrei fare con, faccio due foto di due cinesi, nota le differenze. Diventa difficile. Per quelli, sai, quelli che prendono quella settimana enigmistica, quella tosta, quella per super professionisti, quelli con la sigaretta in mano sotto l'ombrellone che stanno lì tutto il giorno a fare quella cosa là. Dici, ma perché vai al mare per la settimana enigmistica? Ecco, l'ultima difficoltà, nota le differenze tra due cinesi. Cioè non è male.
2: A tavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
5: Non ci resta che ridere.
6: Radio 60 70 80.

0: ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Sei dorato?
2: Dorato.
1: Sei dorato, sembri dorato.
2: Sì. Sarà la luce, Andrea.
1: Sarà la luce. Sì. O ti sei cosparso di olio e incenso? No, no, no, no. No. Va bene, che cavolo, allora i complimenti a noi non li fate, cioè non fateli a Ugo che ne ha tanto bisogno, perché ha bisogno di rinforzi positivi, di pacchette sulla spalla, perché sennò prima o poi, ragazzi, prima o poi quello,
2: ma chi?
1: Quello prima o poi ci lascia.
2: Ma no, ma non è proprio nella mia testa.
1: Quello ci abbandona, ragazzi.
2: No, posso ringraziare, allora ho fatto la rubrica stamattina, no?
1: Sì?
2: Ugo Lamento Show, il messaggio
1: Ugo Lamento Show.
2: Scritto,
1: devi fare anche il jingle, però.
2: Vabbè, me lo faccio fare.
1: Fatelo fare.
2: Me lo faccio fare.
1: Una poi lo vediamo insieme. Il Piero. Non so, ma tu ti pano, se tu mi dopo Netflix.
2: Ma perché me lo devo fare?
1: Ma perché me lo devo fare? Ma perché me lo devo fare? Ma perché me lo devo fare? Ma già, non c'ho fame, ci voglio alzarmi qua. Ma che città essere, ma fottevo. Chi se ne può dormire, che tempo domani. Ma già, no.
2: Solo capito chi se ne fa.
1: Andiamo avanti. Andiamo avanti, uomo senza pietà. Andiamo avanti.
2: Praticamente mi hanno scritto, Andrea, è stato bellissimo questo.
1: Sì, sì.
2: Mi ha scritto: ciao Ugo, io voglio lamentarmi della mia vita. La mia vita è sicuramente migliore della tua. È molto più piena. Ora non mi ricordo esattamente, era molto lungo il discorso. È molto più piena, però io mi lamento perché tu te la vivi meglio della mia. La vivi più sereno.
1: Ma infatti, guarda che tutti i miliardari, ma quelli ricchi, non i finti ricchi di De Senzano, ma i ricchi. Allora, De Senzano, io abito a De Senzano del Garda, magari qualcuno non conosce questa meta turistica. De Senzano del Garda è farlocca, cioè nel senso che tu vedi tutta questa gente che non c'ha una lira, però macchinoni, champagne, sbocciamenti, donne di facili, di facili, poi li giri, non esce un dollaro. Sono pieni di debiti, sono farlocchi. 3-4 c'hanno i soldi, gli altri si accostano, si adeguano al mood. Non c'è in alieno, non c'è. Va bene, allora volevo fare una richiesta. Allora, più che una richiesta, volevo. Allora, verso i 50 anni l'uomo diventa deficiente.
2: Presente!
1: Allora, diciamo che noi siamo già deficienti quando nasciamo, no? Poi con l'influenza della mamma, che è una donna, nella maggior parte dei casi, è una donna, la mamma un po' ci erudisce, un po' ci dà quel senso di appartenenza alla vita e non diciamo a un altro regno. E ci spiega che la vita è fatta così, ci dà delle regole, insomma, ci mette dei paletti, ci dà delle regole e noi cominciamo a capire che in effetti si può anche vivere degnamente, no? Poi a un certo punto tu passi dalla mamma alla fidanzata. Se la fidanzata ha avuto un imprinting di un certo tipo, allora tu continui, diciamo, la tua evoluzione della specie. Se la fidanzata è un po' di così, di facili, diciamo che tu torni a essere un pochino, vai in basso, no?
2: Sì.
1: Torni in basso, vai come il grafico di Dow Jones, vai verso il down. A un certo punto cambi fidanzata, ti sposi con una in gamba, no? Quindi torna su l'Up Jones, vai su, perché questa ti comincia a spiegare: compriamo casa, ci sposiamo, facciamo figli, pam pim pam, progetti, obiettivi, pam pam, e tu, diciamo, risali la china. A un certo punto decidi di separarti perché ti piace una 26enne al bar col pantaleggings che ti parla, quel sedere ti parla e ti fa tornare indietro di 30-40 anni, nel senso che tu torni uomo delle caverne, vedi questo sedere meraviglioso, fatto proprio questo bauletto, questa separazione, che dici: come lo vuole il caffè? Tagliato e macchiato, mamma mia, che fare io
2: eccolo.
1: E torni uomo delle caverne, giri il caffè con la clava, il testosterone va a 1005, non capisci più niente, ti separi dalla moglie, dici: ma abbiamo figli, ha fatto progetti qua, la casa, non tagliato, e comincia a girare per casa così col testosterone, tutto il sangue che è defluito nella parte centrale del corpo, quindi non ragioni più col cervello e ti compri l'Harley Davidson, ti compri l'Harley Davidson perché tu ti senti il capobranco, quindi vai in giro con la 50 anni con l'Harley Davidson che i motorini ti passano e tu c'ho l'Harley Davidson, ho fatto il pieno e giri come un cretino per la tua città. A un certo momento verso i 60 58, quando era 60, vuoi passare a qualcosa di più impegnativo, quindi dalla fidanzata di 26 anni passi alla ragazza di 30-32 e dici 35 al massimo, cioè dici mamma mia adesso uomo muschettiere tagliato, e decidi anche di mantenere questa ragazza che nel frattempo studia, fa altro, capisci, e tu la mantieni perché la vuoi mantenere, come mantengo mia moglie con i figli e non mantengo il tagliato, che ti costerebbe molto di più andare a vigliacche per tutta la vita che mantenere questo oggetto di contenenza e così. E decidi

0: cacofono. Perché adesso le macchine le fanno con i rumori artificiali. Cioè la macchina non fa più rumore, gli creano quel rumore apposta per essere. Capito? Ok, vabbè, basta così perché stiamo massacrando gli uomini, stiamo massacrando noi uomini, però siamo dei rincoglioniti. Io invece sono nella fase. Ho attraversato anch'io la fase Harley Davidson, non spendo più soldi per le macchine, però mi è venuto il trip, non so come mai, di una macchina americana. Vorrei comprarmi una macchina americana che fa tanto rumore, ma giusto per passare davanti a chi non ha macchine che fanno rumore e dargli una sgasata vicino, non so come mai, questo istinto animalesco che ho. Quindi che macchina? Non voglio spendere sordi, cioè non voglio spendere chissà che cifre esagerate, non una cavolata, visto che non c'ho macchine e che il mio amico DR non mi omaggia più della macchina, sono a piedi, c'ho la bicicletta che ieri ho pitturato nero opaco, scrocco la macchina, la mia ex moglie, quindi devo comprarmi una macchina. Perché spendere soldi per una macchina, un macchinone? Mi compro una macchina d'epoca, di almeno 30 anni, così non pago bollo e metà assicurazione, e mi compro una macchina d'epoca americana, la voglio, quindi una Mustang mi piacerebbe tantissimo. Però costano un po', del 66, 67, 68. Se qualcuno fosse esperto di macchine americane mi contatti, mi dia delle dritte, mi dia un po' di informazioni, perché voglio andare in giro e dare sfogo e arricchire anche i benzinai, quindi, perché c'hanno motori da 4.000, 5.000, 70.000 cilindri da oliare tutte le mattine con l'aloe.
1: Con l'aloe?
0: Sì, se no si crepano.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
3: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Poi ricordati, no, perché la gente quando va si addormenta, capito? Allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
3: Ricordi, sì, come ha detto Brandon Lee,
2: sì,
3: un grande film, non può piovere per sempre.
2: Tu non sei ninfomane, lui è uniforme. Uniform. Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, cioè la famosa fuga dei cervelli. Rimarremo solo noi. Cioè, noi tre e altra gente come noi. Cioè, ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati, quella prese per i fondelli dalla mattina alla sera. Uno si stanca e dice: sai che c'è, mandatemene tutti a mandate in mula. Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo. No, non credo. Ma lui vive in un suo mondo, no, no, nel mondo dei cartoni animati. Cioè avete mai visto fare certe cose,
4: no,
2: nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no, c'era solo Principe Azzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata. Insomma, lì è violenza sessuale. Vabbè, lascia stare. Lei non voleva, magari. Gli piaceva il cavallo a lei. Andiamo avanti. E invece Ugo, la cosa più noiosa. Allora, diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando dopo c'ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto. Quindi è chiaro che lì diventa anche. Perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili, e quindi tirarla via tutta non è facile, per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il boro d'alco, insomma, ogni volta. Sì, se no si sfasciano le pieghe, no? Vabbè, andiamo avanti.
3: Ma io onestamente non la sgonfierei. Io, se dovessi averla, cioè, nel senso, la ripongo.
2: Io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
3: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
2: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci? Sì. Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta. Vivi così.
3: Però guarda, se mi scaccolo, io utilizzo fazzoletto.
2: E basta.
3: Però io voglio prima precisare.
2: Andiamo avanti. Questa è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion. È una ditta questa, Transitalia. Transitalia, capito? C'è una fila dietro di gente proprio.
3: È una ditta di trasporti, insomma, che è importante.
2: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti. Cioè non riesce proprio. Si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua. Davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti, mamma, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
3: Sì, la Thunberg
2: che è un po' passata di moda, cioè non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei,
3: Ma chi?
2: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi, ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
3: Aspetta!
2: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta, adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglia a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque. Viva l'inquinamento. No, sto scherzando. Però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati. Dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
3: Ah.
2: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato. Ciao. 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
3: Sì.
2: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. se tu ci pensi, era una roba. Sono ragionamenti della setta. Delle sette. Ragionamento alle 7. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio e è a Ghedi in questo momento.
3: A Ghedi.
2: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
3: Ghedi è Brescia, Andrea.
2: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
3: È un po' parecchio.
2: Ma non lo sa, devi dire, non lo sa.
3: E manco tu sei.
2: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
3: Ma saranno 40 chilometri.
2: Ma tu dici, non lo so, punto. Neanche tu lo sai. Vedi come sei. A parte che c'hai sto baffo fastidioso, c'hai sta bocca proprio piangente.
3: Ma tua sorella è piangente,
2: c'è la bocca che piange.
3: Ma non è vero,
2: sì, piangente. Tira su, fai qualcosa, metti un po' di crema, metti il Lasonil in faccia, ma che ne so, fai qualcosa, c'hai la faccia che è cascata praticamente.
3: Sì, vabbè.
2: Si sta cascando, le guance stanno cascando.
3: Ma non è vero, sono rigide.
2: Ma che rigide. Vabbè, comunque lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
3: Ma chi è?
2: E poi arriva anche il terzo che è a Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ogo non lo sa assolutamente.
3: Vabbè,
2: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001, questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo, dai, forse.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Frutti che salvano il cuore. Mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno è il mantra della salute che ci sentiamo ripetere da anni. Eppure una nuova imponente ricerca condotta su 30.000 persone tra Stati Uniti e Regno Unito, pubblicata sulla rivista scientifica Food and Function, rischia di scardinare questa certezza. Gli scienziati hanno scoperto che anche chi rispetta rigorosamente la regola del 5 al giorno spesso manca di nutrienti fondamentali per il cuore. Il motivo? Non tutti i vegetali hanno le stesse proprietà. A fare la differenza per la salute cardiovascolare è una specifica classe di antiossidanti che si chiama flavanoli. Secondo lo studio, meno del 20% della popolazione riesce a raggiungere la quota ideale di 500 mg di flavanoli al giorno, sostanze in grado di ridurre le infiammazioni, migliorare l'elasticità dei vasi sanguigni e favorire la circolazione. Come ha spiegato il dottor Javier Ottaviani, coordinatore dello studio, le scelte specifiche che facciamo contano molto più della quantità totale. Per i ricercatori dell'Università di Reading bastano piccoli scambi nel carrello della spesa per fare il pieno di questi protettori del cuore. Ecco il contenuto di flavonoli per porzione calcolato dagli esperti, perfetto da integrare nella nostra dieta mediterranea. Prugne o susine, pensate che un cestino ne contiene 450 mg, perfette, quindi mirtilli rossi, un cestino 300 mg, more, sempre un cestino, 250 mg, una tazza di tè verde, 200 mg, le fave fresche, una piccola manciata, 140 mg, le ciliegie, un cestino, 130, la mela, una media rigorosamente con la buccia, 110, fragole, un cestino, 90, mirtilli neri, un cestino, 80 mg, fagioli, borlotti, due cucchiai, 70 mg. In Italia siamo fortunati, ingredienti come le fave, le mele e frutti rossi fanno parte della nostra tradizione agricola. Integrare la colazione con una tazza di tè verde e consumare una mela a metà giornata permette già di coprire oltre la metà del fabbisogno giornaliero. Allora, anche il caso del cioccolato fondente, perché quando si parla di flavonoli il pensiero corre subito al cioccolato. Lo studio ha visto la collaborazione della multinazionale Mars Inclusive, da tempo attiva nella ricerca sugli integratori a base di cacao. Tuttavia gli esperti della British Heart Foundation invitano alla cautela. La quantità di flavonoli nei prodotti commerciali varia moltissimo. 2 o 3 quadratini di cioccolato fondente ad alta percentuale possono contenere tra i 22 e i 73 mg di flavonoli, quindi molta differenza tra 22 e 73, mentre il cioccolato al latte si ferma a una quota irrisoria, 3-7 mg, portando con sé molti più zuccheri e grassi saturi. Non tutta la comunità scientifica però è pronta a firmare una prescrizione a base di soli flavanoli. Il professor Navid Sattar, cardiologo dell'Università di Glasgow in Scozia, ha smorzato i toni ricordando che sebbene i piccoli test abbiano dimostrato effetti positivi sulla pressione sanguigna, non ci sono ancora prove scientifiche definitive che l'aumento isolato di flavonoli riduca drasticamente eventi gravi come infarti o ictus. Servono studi clinici più approfonditi. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ah, beh, noi una volta eravamo diversi, una volta negli anni 60 quando la granina la gente usciva fuori coi bicchieri col mojito, hai capito? Faceva il mojito, faceva cioè col gin, vedeva dai secco. Oggi tutti preoccupavano, ma la grandine, oh, non cresce così, no, mi sono riparato sotto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo. La miseria, ragazzi, e che drammi. A 88 anni molte donne hanno nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'aveva la cocaina e i tirapugni. Sì, questa 88 anni, cioè ti rendi conto? La cocaina nel cassetto c'aveva, capito? Invece dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute. Mi diceva, non primo cassetto, prendesse quelle del secondo. E il primo sono di tuo nonno. Ce le dava scadute, ce le dava. Vabbè, comunque lei c'aveva nel cassetto c'aveva la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Va bene, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica. Ma la musica è bellissima, ragazzi, cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
3: Dicono che cioè arriva
2: la... Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che con la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
4: Hai visto? Mi hai visto?
2: Cioè, t'ho visto, sì. Scusa, io mi giro,
4: ah,
2: tu...
4: ah, si vede?
2: Si vede? Qual è il problema? C'hai un afna.
3: L'afna.
2: C'è un afna. C'hai dafna in bocca. Che...
4: No, si vede.
2: Ti gratti e ti passi la lingua.
4: Oh, vabbè, ma perché tu a te non ti viene mai da grattare? Cioè non è che
2: è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella lavati, vuoi una saponetta?
4: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene, cioè
2: ecco, no. Perché muovi la lingua?
4: Sapevo è un rimasuglio di
2: ma che
4: di
2: schifo, ma andiamo avanti.
4: Ma cioè non è che ho detto chissà che cosa, cioè,
2: allora ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico innamorato si dice enculato.
3: Ma adesso
2: allora due domande io me le farei, cioè nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o importiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, ma dicono che è un paese tra l'altro tasse free, no? Come si dice?
3: Tax free,
2: come si dice?
4: Free tax.
2: No, non lo so se è free tax.
3: Ma te l'ho detto prima, c'avevi ragione! Ma perché chiedi? Da te hai ragione!
2: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato. Ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane. Ci hai mai fatto caso? Di Porto Rico non c'è una canzone, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue, e quindi giustamente vabbè, andiamo in pubblicità, voi riflettete su questa cosa. Io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ne ho due in più.
0: Su Studio Più non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Buongiorno, per fare lo scherzo a un mio amico che mi che fa il rappresentante di Surgelati. Questo mi manda sto scherzo tutti i giorni. Adesso io lo chiamo sto amico dei Surgelati, guarda, Surgelati. Purtroppo si è sciolto tutto, non poi fare lo scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di Surgelati. Lui si chiama Antonio, io Stefano di Locorotondo Puglia. Io te voglio bene, fratello mio, ma che gli dico? Dammi un indizio. Deve portare i Surgelati, che ne so, in via la Muffa a Locorotondo, al bar Mazzofico, che ne so, dammi un indizio, se no che lo chiamo, che gli dico, sono di Locorotondo, dammi un bar di Locorotondo.
2: Ci vorrebbe non lo so.
1: Ci vorrebbe che dammi una via.
2: Poi devo cercare.
1: Ma inventala.
2: Ah, oh, ok. Allora,
1: ma perché è così? Che hai fatto ieri?
2: Via Bari.
1: Ti sei mangiata la grandine?
2: No. Io potrei via Bari. Siamo in Puglia, via Bari.
1: Via Bari. Allora, siccome non mi stai aiutando,
2: io Torre dell'Orso.
1: O scherzo lo fai te, così impari. No, è perché veramente è Torre dell'Orso. Poi stiamo in Sardegna.
3: Torre dell'Orso.
2: No, Torre dell'Orso e Puglia sono stato io.
1: Ma stai zitto, non sai niente.
3: C'ha ragione.
1: Torre dell'Orso in Puglia, ha ragione.
2: Certo.
1: Andiamo avanti. Se non sapete le cose,
3: no.
1: Vabbè, dai.
2: Io non ho detto che sono.
1: Non
2: sono un intellettuale, però
1: tu sei ignorante, sì.
2: Ma io ammetto tranquillamente la mia ignoranza.
1: Ma vedi, non c'è bisogno di ammettere.
2: Senza problemi, io
1: senza problemi. Manco
2: non voglio. Io non sono il fingere.
1: Tu sei?
2: Non sono il fingere.
1: Tu sei la sfinge, sì.
2: Devo farlo io.
1: Sì, è così impari. Si chiama Antonio, consegna Surgelati. Vai. Durerà un secondo. La tua fortuna è che...
4: Pronto?
2: Sei pronto, signor Antonio?
4: Sì. Pronto?
2: È lui, il signor Antonio? Scusi, è lei, signor Antonio?
3: Il Surgelati, sì.
2: Mi scusi, ma io dov'è che devo consegnare i Surgelati? Ho i Surgelati da consegnare.
3: Ma che corriere è?
4: Cos'è che ha da consegnare?
2: Surgelati. Locorotondo, mi ha detto, devi andare a Locorotondo.
4: Ma che Surgelati sono?
2: Surgelati è un misto.
3: Un misto di cosa?
4: A lei chi è, scusi?
2: Come chi sono? Io sono...
3: Si nutrono.
2: Sono il guidatore delle.
1: Intervengo io perché sei ignorante con me. Sei incapace. Scusami, Antonio. Il tuo amico Stefano di Locorotondo voleva farti uno scherzo in radio, ma il mio collega, che è un ignorante incredibile, incapace, non ha neanche capito che lui fa rappresentante. Antonio fa rappresentante dei Surgelati.
2: Ah, lui fa rappresentante.
1: Tu che gli vuoi consegnare i Surgelati a lui?
3: Mamma mia. Ma è tutto questo? Dov'è Antonio?
4: Un bastardo.
1: È un bastardo, Stefano, sì. Ma come il mio Achille, uguale. Oh, buona giornata, Antonio!
4: Grazie, capo.
1: Ciao, bello, ciao. Mamma, state buone. Allora, ma tu sì. Io rilevo, non potevo intervenire, ma tu gli volevi consegnare i Surgelati a lui, che lui li consegna. Tre righe. Ma non dovevi pippare, dovevi leggere.
3: Sono il guidatore. Ma di cosa?
1: Andiamo avanti, dai.
2: Ho capito, ma lo scherzo, non può succedere.
1: Ciao Andrea, io sono Diego. Potresti fare uno scherzo a una mia amica Daniela, che gli hanno tolto una vite dal piede. Ma che senso?
3: Ciucca Chiavi?
1: Una vite dal piede, ma poraccia. Dovresti chiamarla dicendo che chiami dall'ospedale di Bergamo e dovrebbe andare giù con un tassello e gliela devono inserire. No, vabbè, dai.
3: Andrea, c'è la pubblicità, però prima vorrei salutare questa donna meravigliosa che si chiama Vita.
1: Ma è proprio scemo, è scemo, è cretino, ignorante come te.
2: Ma no, perché io lo so, perché accade che in alcune operazioni.
1: Ma che accade? Ma come parli?
2: In alcune operazioni vanno a sostituire magari una parte di osso che magari non c'è più, o la devono sostituire.
1: A te apposta il cervello ce l'ha messo un bullone.
5: Non ci resta che
0: Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: La musica mixata degli anni più belli.
1: Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: 1, 2, 3, 4!

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Eccoci di nuovo qui, cari amici affezionati delle trasmissioni dedicate alle Hit Parade del passato, qui su Radio 60 70 80, in mezzo a queste magnifiche selezioni che la regia tutti i giorni vi manda in onda. Voi sapete che potete ascoltarle all'inizio di ogni ora nella forma mixata per un quarto d'ora, 20 minuti circa, dopodiché ricomincia la sequenza delle scelte che ogni giorno vengono fatte per accompagnare la vostra giornata, e ogni tanto appunto arriviamo noi con i nostri 10 minuti, le pillole delle Hit Parade del passato, che vanno a sottolineare proprio nel periodo in cui stiamo vivendo che cosa accadeva tanti anni fa nelle pareti. Ad esempio nel 1965, il turno di quest'anno, infatti in questa seconda metà del mese di giugno, una stazione radio dedicata a questa musica di 30 anni, in una stagione meravigliosa, quella che stiamo per vivere, che vede già molti di voi approfittare delle sue condizioni di favore, diciamo così, quindi sdraiati in spiaggia, tanto per essere chiari. E allora è piacevole anche andare ad ascoltare cosa accadeva in classifica proprio sui lettini di spiaggia di tanti anni fa. E al primo posto c'era Il silenzio di Nini Rosso, quindi Petula Clark con un suo successo americano dal titolo Downtown, ma che in italiano faceva Ciao Ciao, e quindi Mina con Un anno d'amore alla posizione numero 3. Ma la prima canzone che vi faccio ascoltare arriva dal punto numero 7 della nostra Hit Parade, poi vi racconterò qualcosa di loro, Los Marcellos Ferial con La casa del sole.
2: C'era una volta

Si era nella fase del grande successo di The House of the Rising Sun degli Animals e quindi i dirigenti della casa discografica, che poi era la Durum, che avevano sotto contratto questi tre ragazzotti, decisero di fare incidere a loro una versione italiana di quel brano, e spacciandoli per artisti stranieri, per artisti messicani, e infatti pubblicarono poi questo disco. La stampa cominciò a parlare di loro, finirono dritti al primo posto in Hit Parade, e ne nacque una come dire, un fenomeno musicale per quei tempi. Naturalmente la RCA, che era la detentrice dei diritti della canzone originale, ebbe qualcosa da dire, ma intanto ormai erano conosciuti un po' ovunque in Italia. Marcello Sferial, La Casa del Sole, mentre noi adesso saltiamo alla posizione numero 4 e ritroviamo con grande piacere Richard Anthony. Via.

0: È estate, la musica si sente nei ritmi, nelle sonorità e anche le classifiche del passato ovviamente ne vengono influenzate. Si chiude qui, ma soltanto per il momento, l'appuntamento dedicato alla Hit Parade. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, puntuali come sempre con Bruno Righetti su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi la firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni, la presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni applaude il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Su Radio 60-70-80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato, c'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Fermi lì, non muovetevi, ascoltate la radio, è il momento delle classifiche del passato. E quindi 10 minuti ancora della vostra attenzione e per raccontarvi che cosa accadeva nel 1975, nel periodo più o meno come questo, eravamo nella seconda metà del mese di giugno. In classifica al primo posto c'era Mal con Parlami d'amore Mariù. E poi Domenico Modugno con la sua notissima Piange il telefono, i Santo California di Tornerò e Adriano Celentano alla posizione numero 4 con Yuppidu. In America le cose andavano naturalmente in maniera diversa, è inutile che vi citi i grandi artisti che dominavano le parti più importanti di questa top 100 americana, come Linda Ronstadt, come gli America, come The Hustle, di Van McCoy ad esempio.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

nasce a Washington ma poi si trasferisce a Filadelfia e lì comincia a scrivere delle canzoni. Mai momento migliore poteva essere scelto per arrivare in quella città. A metà degli anni 70 era un fermento straordinario, la grande competizione con Detroit, artisti di primissimo ordine. Firma un successo nel 1962 però per le Shirelles con Stop the Music, ma col trascorrere del tempo viene messo sotto contratto da una major importante come la Columbia e ricomincia a collaborare con le stelle di prima grandezza del periodo come Betty Everett, Erma Franklin, Jackie Wilson eccetera, e quindi costruisce la sua fama di autore. Nel 75, e siamo ai tempi di cui ci stiamo occupando, pubblica questa canzone che conquista un po' mezzo mondo e gli vale anche il Grammy Award come migliore interpretazione pop strumentale dell'anno. E quindi un artista di primissimo ordine, lo lasciamo però al suo destino, che è stato anche piuttosto triste visto che è mancato a 39 anni a causa di un infarto, per andare ad ascoltare qualcosa che, pensate, in discoteca era tra le canzoni più passate. Arrivano dall'esperienza di Adlex con Neanderthal Man e arrivano cambiando nome ai 10cc con questo grande successo dal titolo I'm Not In Love. Ricordate cosa ho detto? Era

0: E siamo volati così sul 1975 come il vento, che speriamo raggiunga anche i litorali. Anzi, salutiamo i nostri ascoltatori, che so essere moltissimi, che sono abituati a sentirci dalle zone della Romagna, quindi dal litorale adriatico e anche nelle Marche. Insomma, un bel po' di gente che tutti i giorni si collega alla nostra musica perché vuole stare bene, e questa è la scelta migliore per ogni giornata. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato, ovviamente sempre con Bruno Righetti. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60, 70, 80. Una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran: la sospensione delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili, a colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premio britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

frigori, c'è, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, e il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Le classifiche del passato tornano in onda e speriamo che sia bella fresca per raccontarvi che cosa accadeva tanti anni fa, e cioè nel 1985, qui su Radio 60 70 80, appuntamento costante. Attraverso le nostre programmazioni avete la possibilità di esplorare proprio letteralmente tutti i più grandi successi di quegli anni, e ogni tanto c'è anche l'accenno alle Hit Parade con Bruno Righetti. Una classifica che qui in Italia era ricchissima di pezzi internazionali, grandi star stavano raggiungendo i nostri mercati ed eravamo insomma alla metà di un decennio particolarmente importante da questo punto di vista. C'erano gli Spandau Ballet, Tears for Fears, Paul Young, c'erano David Bowie e Pat Metheny, Howard Jones, insomma Sandy Martin, citiamo anche lui, i Duran Duran e anche il progetto USA for Africa, che era al primissimo posto nelle parade del tempo. Ma voglio raccontarvi adesso qualcosa, poi neanche tanto, velocissimo, di un artista, un one man show, ve ne ho già parlato in qualche altra occasione. È una raccomandazione specialmente al pubblico più giovane di andare a recuperare su YouTube i filmati di questo straordinario artista che si presentava sul palco con tutta la sua strumentazione, produceva musica elettronica e faceva ballare davvero mezzo mondo. Sto parlando di Howard Jones, che oggi riascoltiamo dalla posizione numero 8 con Look Mama.
0: C'era una volta Hit Parade.

Howard Jones comincia a suonare il pianoforte all'età di 7 anni, quando poi dall'Inghilterra la sua famiglia si trasferisce in Canada per l'esattezza, e lì entra a far parte di un gruppo di progressive rock che si chiamava Warrior. Poi torna in Inghilterra per suonare in altri gruppi e fare altre esperienze, e comincia a perfezionare l'utilizzo delle drum machine che poi con tanta maestria ha utilizzato per la produzione dei suoi dischi. Dream into Action è il 33 giri da cui abbiamo estratto questo suo grandissimo successo dal titolo Look Mama. Un'altra storia molto particolare, questa di questi ragazzi che si conoscono nel 1974, e poi grazie a un manager che si chiama John Glover riescono ad arrivare in sala di incisione e firmano i primi 2 pezzi. Dopodiché il manager tratta con un'etichetta che era la Chrysalis per la pubblicazione e fanno il botto. Uno di questi 2 pezzi era We Close Our Eyes, Go West.

0: Il 1985, saluto tutti i 25enni all'ascolto. Perché? Perché nel 1985 i 25 anni li avevo io. Abbiamo ascoltato i Go West, questo era stato veramente un grande momento per loro e sono andati fortissimo anche grazie alla spinta di un videoclip che tra i preferiti di MTV era stato prodotto da un duo, Godley and Cream, che la sapevano davvero lunga in quel periodo. Si chiude l'appuntamento con il 1985 e con le classifiche italiane, sì, siamo rimasti a casa nostra. Vi dicevo che al primo posto c'era USA for Africa con We Are the World, al secondo i Duran Duran di A View to a Kill e Dead or Alive di You Spin Me Around. Queste erano la posizione, erano le posizioni di vertice delle parade di quel tempo. Noi ci risentiamo qui tra un'ora su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili, a colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premio britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che questa mattina hanno avuto occasione per la prima volta di sentire il programma mattutino dalle 7 alle 9. Vi ricordo che è un programma che va in onda dal lunedì al venerdì, tutti i giorni come quello del pomeriggio, dal lunedì appunto al venerdì, dalle 7 alle 9 la mattina, e dalle 15 poi alle 18 al pomeriggio. Perciò lo facciamo anche per riuscire ad accontentare le persone che non riusciamo a fare nel corso del pomeriggio, perciò dai, vabbè. È un aiuto in più questo. Allora 351-351-1000 e che il pomeriggio radioso sia con voi. Oh sì sì! Infatti si inizia con un grande pezzo di Macho. A me negli anni 79 piaceva da morire. Era I Am a Man.

Volevo dirti, mi fareste ascoltare un pezzo di Silvetti Orchestra, Spring Rain, quel pezzo musicale bellissimo. Da, da, da, da, da, da. Vabbè, lo conosci meglio di me. Ciao ragazzi, la bizzetta vi saluta, buon lunedì.

0: Vabbè, insomma, questo pezzo di Silvetti che piace molto, piace molto perché vedo le richieste. Un pezzo che quando uno lo richiede parecchie volte oppure lo si sente parecchie volte per radio nel corso della giornata, vuol dire che ha un qualcosa di particolare, vero? Direi. E la Spring Rain.
1: Ciao, Dorando, sono Fabrizio Ancona. Mi potresti mettere lì Plastic Bertrand, Tu Petit Le Planet? Grazie, ciao.
0: Mamma mia, questo è più forte di me. Io non lo sopporto Plastic Bertrand, però lo ascolto volentieri perché piace a Fabrizio di Ancona. E allora

0: Vedi, vedi che arrivano le osservazioni.
1: Ma Steve Bertrand, l'unico uomo che ha cantato in playback per tutta la vita, che poi la voce non era neanche la sua, era quella del produttore, pensa a te.
0: Davvero? Questa non la sapevo, eh? No, no.

0: Ma anche se poi lo ascolti bene, è brutto bene questo disco. Guarda che i francesi, a livello musicale non so fino a che punto ci abbiano preso, no, però so, è una cosa piacevole, però dai, non buttarli giù, Ma perché io sto volentieri con voi? Sto volentieri con voi perché devo imparare io queste cose.
1: Ciao Piero, sono Vincenzo da Torino. Volevo chiederti se potevi farmi ascoltare un brano al quale io sono molto legato, che porto sempre nel mio cuore, perché è un pezzo veramente straordinario, e che sono quei brani che nascono una sola volta e ti accompagnano per tutto il percorso della vita. Il brano è True Fight dei New Order del 1987. Invito tutti ad ascoltarlo con delle cuffie oppure un impianto stereo, ragazzi. È un pezzo favoloso, veramente bello. Bei anni 80. Grazie Pier per quello che fai per noi. Grazie. Ciao.

0: E come dico sempre io, le cose belle rimangono, caro Vincenzo, questo è un capolavoro, non è un disco, è un capolavoro. New Order con True Faith. E uno poi se le memorizza o se le è memorizzate allora e gli sono restate in capo, vedi? Per tutta la vita, è vero?
1: Stamattina partiti col botto proprio, bene, bene, dai. È solo l'inizio di una cavalcata spettacolare.

0: Stella stai? Bella, eh? Simpatiche le canzoni di Tozzi, è vero?
1: Angelo, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare un'altra bellissima canzone italiana. Camaleonti, L'ora dell'amore. Se è possibile, grazie.
0: È un po' prestino, eh? Un po' prestino, 15:20, però vabbè. Non c'è un'ora specifica.

0: italiano che lo sentiresti sempre con molta attenzione, oltre a Eternità, Cuore di Vento, Perché ti amo, eccetera eccetera. Grazie Remo per l'ora dell'amore dei Camaleonti. Grazie.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, Edi da Mantova. Oggi qui a Mantova c'è una cappa pazzesca. Non sai se c'è sole o non c'è niente, dunque mi fanno girare i girasoli, ok? Allora vorrei la canzone, il capolavoro di Mark, l'altro nome non me lo ricordo, è impronunciabile.
3: No Flair, sì.
2: Che sarebbe, l'hai detto tu e io lo dico, ma sì. Diciamo il più tardi possibile, che lo vorresti quando sarà il tuo ultimo viaggio. Quel capolavoro sì. Lì, ecco, mi fai ascoltare quello lì, così mi metto, quando lo sento mi metto sdraiata sul divano, cosa dura, 3 minuti, 4 minuti, 5, così me lo sposto in santa pace.
3: Sì.
2: Così mi passano i girasoli in giostra, va bene? Un bacione a tutti.
3: E guai chi non la mette al mio funerale questa canzone, mamma mia, mamma mia. Vabbè, è da ricordare sto pezzo, è da ascoltare in una maniera particolare, o molto rilassati sul divano o nel letto, o inforcando delle cuffie a volume così medio, neanche troppo alto. Senti che roba. Brothers in Arms, Dire Straits. These mist-covered

penso che non ci sia orario per sentire questa canzone, no? Vedi lì, bella rilassata sul divano, vedi? Era Brothers in Arms di Mark Knopfler, ricordatevelo questo pezzo. Eh sì, stavolta c'è un pezzo di Tasenda, che è Madre Terra. Gianni lo dedica a tutti gli ascoltatori, no?

0: Bravissimi, devo dire, Tasenda. Grazie Gianni, gli ascoltatori come al solito ringraziano. Quando fate le dediche agli ascoltatori, immediatamente venite ringraziati, perché abbiamo degli ascoltatori favolosi.
1: Ciao,
0: noi, davvero.
1: Ferdinando da Busto Arsizio, stamattina rientro da 2 settimane di vacanza fuori dall'Unione Europea, accendo la radio e trovo Pierre. Avevo pensato subito a una replica di sta la stagione, invece no, è stata una bellissima notizia che mi ha aiutato a cominciare questa settimana. Quindi, un salutissimo, sentirei una canzone degli In Excess. Ciao, un abbraccio, ciao!
0: Grazie Ferdinando, perciò sei rientrato, finite le vacanze, le ferie, chiamale come ti pare. Adesso bisogna lavorare! Sentiamolo, original singing degli In Excess.
2: You might know how to be with fire.

0: Ferdinando, devo dire che hai scelto un bel pezzo degli Innersex. Era l'Original Sin che volevi, giusto? Noi sentiamo dei gruppi, sentiamo sempre quelle, diciamo, più famose, perché ce ne sono tanti di pezzi, però non tutti le conoscono, le canzoni, quelle lì mezze inedite, no? Quelle che venivano messe nell'album e dicevi, ma chissà, andiamo a sentire che pezzo è. In effetti poi c'erano delle cose inedite più belle di quelle di successo. Vabbè, comunque, non è il caso degli Innersex che hanno fatto questa e a me piace tanto. Grazie, Original Sin.
1: Chi c'è qua? Siamo in vacanza all'isola di San Pietro Taranto, vorrei continuare, se è possibile, ascoltare Umberto Totti, Gloria. Ciao, ciao a tutti.

0: Il classico autore che ha capito tutto, no? Di come far ballare la gente, di come riempire le piste e di come far interpretare anche le sue canzoni nei karaoke, eccetera, eccetera. Umberto Tozzi, hai detto tutto, no? E allora, grazie.
1: Ciao Pier, sto dando il bianco alla casa. Ascolta, avrei bisogno un po' di energia.
0: Ah, sì?
1: Sussudio, Phil Collins, che dicono i telespettatori, anzi, i radio ascoltatori. Senti cosa sto ascoltando adesso.
0: Infatti sto sentendo
2: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: certi registi li abbiamo solo noi qua, eh. Le altre radio non ce li hanno, no, no, sono unici.
1: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran, venerdì la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum d'intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premio britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranco.
4: Buongiorno Pier. Vorrei fare una dedica, se è possibile.
5: Ah, sì, sì, certo, come no.
4: Una canzone un po' particolare.
5: Un po' particolare.
4: I dubbi dell'amore.
5: È vero.
4: Cantata da Enrico Ruggeri a Paola. Con tanto amore. Da Vinicio.
5: Però.
4: Grazie Pier, buon pomeriggio.
5: Vinicio, ci sono dei dubbi qua.

0: Pazzo, la versione interpretata da Fiorella Manoia, I dubbi dell'amore, però Vinicio voleva dedicare a Paola la versione di Ruggeri. E quando uno ti scrive mi metti i dubbi dell'amore, qualcosa ti viene da pensare, no? Vinicio, c'è qualche problema? No, e allora? Perché hai richiesto i dubbi dell'amore?
1: Cioè, non ho capito. Oggi è un giorno speciale, compie gli anni mia figlia, sì. Maria.
0: Bene, tanti auguri.
1: Però prima di tutto devo ringraziare mia moglie Marina, che ha fatto una perla del genere, anche perché la mamma è sicura. Ciao Piero.
0: È il babbo che è lì un po', è vero?

Tanti auguri a Maria. Abbiamo salutato il papà Damiano, almeno speriamo, è lui il papà Damiano, e la mamma Marina, tanti auguri, con questo grande, grandissimo, non finirò mai di dirlo, successo di Battiato. Facci caso che dura 3 minuti e mezzo circa, non c'è un secondo che t'annoia, a differenza di altri pezzi che dopo 3 secondi tu li vorresti togliere, questo lo vorresti ascoltare per tutta la vita, davvero. Grande, grande, grande. La cura.

0: Hai capito? Let's clean up together. Dalla fila del Ventimiglia, Gianni, c'erano certi artisti che facevano ballare solo con la voce, avevano un ritmo nella voce che solo sentire quella, basso e voce, tu ballavi. È il caso della Philadelphia International con questo grande Let's Clean Up Together.
1: Bonjour, monsieur Pierre, bonjour à tout le monde di Radio 60, 70, 80. Per piacere, mi fa ascoltare i Queen? Qualcosa dei Queen? Grazie mille, bacio dalla Roby di Varese. E mancano solo 48 ore e poi sono in ferie!

0: Ma la rabbia è già pronta per andare in vacanza. Ma siamo solamente a giugno, l'hanno già in vacanza. E in agosto che fai? Vai ancora una volta. E a settembre? Ancora una volta. Mamma mia, già il 15 di giugno in vacanza, non va mica bene, no? No. Qua mi scrivono, prova a chiedere alla Roby dove va in vacanza. Ma non ci prova neanche, non ci prova neanche. Dove vai in vacanza, Roby? 70-80 live.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Di dov'è lui? Di Rovellasca? Dov'è Rovellasca? Dov'è?
1: A questo grande meno una settimana a tutti. Tutto bene? Allora, vorrei chiedere per favore il pezzo The Second Time Around di Shalamar. E niente, dai, grazie mille e buon ascolto a tutti da Andrea da Bergamo. Ciao.

l'avevo visto una volta passando, ma non sapevo che era dalle zone di Saronno, Rovellasca, Rovellasca. È lì dove fanno l'amaretto? Ah, ecco, vedo. Che Saronno è diventata famosa per l'amaretto, mica perché, capito? The second time around Shalimar. Grazie all'amico di Bergamo, Andrea, vero? Sì, sì. Allora, c'è una signorina che si chiama Katia o Katiuscia. Mi chiamo Katiuscia, ma per te va bene anche Katia. Ah, va bene, Katia. Hai richiesto un pezzo che, guarda, davvero, non chiede mai nessuno, ma che quando lo si ascolta ti fa tornare in mente tutti i pezzi della bionda. Sentilo qua, vedi. She's not a disco lady, dei DD Sound, che poi sono sempre loro. Bella, brava, Katiuscia.

cos'è che mi hai scritto qua? Francesco, che mi hai scritto? Ti fideresti a mandare tua moglie da sola al mare? Perché? Che è successo? Ah, non ti fidi, sei geloso? Ma no, vai tranquillo. Sai che le donne vanno volentieri al mare perché? Perché? Loro si spiaggiano la mattina alle 10 e fino alle 5 non le muove nessuno. Non devi essere geloso, certo, c'è da fidarsi proprio, tranquillo, tranquillo.

Cinzia o in compagnia? No, perché devo chiederlo adesso. Da settembre fino a giugno non funziona questo pezzo. Dopo arriva l'estate e voglia. Va, va.

0: Vedi, vedi che c'è sempre qualcuno che la pensa.
1: Io non mi fiderei a lasciare mia moglie da sola in spiaggia perché potrebbe spaventare bambini, altre donne, altri uomini. Non lo so.

guardale bene, tu guardale bene, osserva, fai un po' l'osservatore, no? Guarda una donna, esaminala, no? Parti dalla testa e arriva alle caviglie. Cioè, magari una è, cioè, è brutta da una parte, brutta, insomma, meno piacevole da una parte e più piacevole.

0: uomini, guardiamoci bene allo specchio, c'è qualcosa di bello, no? Mettiti nudo di spieco lì vicino allo specchio, se ce l'hai in camera da letto. Prova a guardarti, c'è qualcosa di bello, no? No, quella roba lì no, quella no.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier. Visto che ieri Hamilton ha vinto finalmente il suo primo Gran Premio con la rossa, una bella We Are the Champion in suo onore, eh? Sarebbe una bella cosa. Ciao Pier, saluti da Marzio.
3: Ciao Marzio.

0: che è successo, Patrizia? Perché ti devi meritare We Are the Champion? Non ho capito di questo.
1: Ma direi che We Are the Champion ce la meritiamo un po' tutti, non solo Hamilton.
0: Non ho mica capito questo. Cos'è successo a proposito di donne che vanno al mare qua da sole? Che... Non è il problema,
2: ma
0: del fascino?
2: Il problema non è il fascino, che è brutta come la morte, però è pure antipatica, proprio cattiva. E questo è il peggio.
0: Cosa ne fai? Portala al canile, non lo so. Fai qualcosa! No, ma stava ridendo perché lei sicuramente era lì vicino, lo so io. Va bene.
3: No, Pietro, l'ultima volta che mia moglie è andata al mare, e questa è la verità, era là al mare con mio figlio, aveva 6 anni, e chiamo mio figlio e mi fa: lo sai che ho 2 papà? E gli ho detto: facciami la mamma. E come fa a avere 2 papà? Ma no, gioca con un amico dell'ombrellone. Proprio che poi ci ha toccato anche lei, l'anno dopo mi sono separato. Ciao!
0: Ah, ecco, vedi che c'è il motivo, che la gente è gelosa.

Allora mi viene da ridere, sorridere, perché Hamilton ha vinto sulle sfighe degli altri, vedi? Bravo comunque, bravo, bravo. Ecco la Manu, la regina degli ABBA. È una vita che non sentiamo Dancing Queen, e allora...

0: se va l'uomo da solo al mare che succede? Eh? Ciao amore, vai al mare? Divertiti, divertiti, che tanto io mi diverto a casa, non c'è problema. Oh mamma mia, mamma mia. Sempre sto cose.
1: Buongiorno, ciao caro. Se hai voglia oggi e se hai tempo, al Corle con Squarron, ti ringrazio. Buon inizio settimana a tutti. Ciao ciao.

0: Vedi che ormai qua la prova costume l'hanno fatta tutte le donne, eh? Mi arrivano delle foto bellissime dove l'abbronzatura è già in stato avanzato. State attenti di non prenderne troppo di sole se ascoltate certi professori. Il sole fa anche male alla pelle, perciò cercate di tenerla bella e idratata. Ma una donna bianca è una donna bianca, una donna bianca, insomma, abbronzaticcia. Sai qual è il problema? No, te lo dico io qual è il problema. Che se vai al mare con la donna i primi 2 o 3 giorni non fai niente, perché col discorso che ha preso il sole le fa male essere sfiorata, perciò dai là, staccati, mi brucia.
1: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo, potrei ascoltare oggi Lady Night di Patrick Bell. Grazie e buona giornata.

e la Lady Nani Patrick Ure. Grazie Armando, grazie Sanremo, grazie, grazie. Ma Barbarella, sei ancora in tangenziale da stamattina alle 7 tu? mamma mia, ma dai, non ci credo, non ci credo. No, forse è quasi terminato il lavoro, sta per ripartire e riprendere la tangenziale ancora una volta. Mamma mia, mamma mia. Ok.

0: aprilo il cuore, aprilo Barbarella, aprici, sì, aprilo, aprilo, open your heart, va aperto ogni tanto, cioè far entrare delle persone, insomma, cioè non è che... buon pomeriggio Barbarella e buon pomeriggio a tutti voi anche. Oggi è lunedì. Come, chi sono io? Sono un maialo, maialo. No, non è vero, non è vero. Non è vero. Qua mi scrivono delle persone così, un po' particolari, dove mi dicono che i rapporti belli al giorno d'oggi funzionano solamente a distanza. Lo sapevi tu questo? Non l'ho mai provato io, voglio provare.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, buon lunedì a tutti. Oggi mi piacerebbe tornare ai miei 15 anni e ascoltare This Going con Casanova. Grazie, un abbraccio.

0: di anni.
1: Lo stesso discorso che facevamo prima per i gruppi musicali, no? Anche gli Sigoing arrivano al successo con Baby I Love You, ma c'era anche questo ricordo che era fantastico.

Facci caso alle donne quando sono insieme che guardano un uomo. Quello è bel fesso. Sì, davvero. Bel

importantissima, davvero, mi hanno detto che l'amico Bruno Righetti finalmente è arrivato alla pensione. Perciò, perciò hai voglia di fare un po' di radio di come si deve adesso, sei arrivato in pensione. Non lo sapevo io. Bravo, bravo, era ora, eh. Te l'è andata 80 anni a te la pensione, eh.

0: Va bene, auguri Bruno, eh. Quanto prendi? 6.000 euro al mese? Bene. 2.000 me li potresti anche condonare. Oh, Luigi Di Riccione, è lui che vuole gli stilò? Dov'è? Sentiamolo.
1: Buon pomeriggio, spensierato Pier, Luigi Di Riccione. Oggi ti volevo chiedere una canzone anni 80 del gruppo che si chiama Stilo, con due O, così almeno si capisce. Sì. La canzone si chiama già. Pretty Face. Grazie e buon inizio settimana a tutti.
0: Se dici stilo sembra la macchina, quella della Fiat, invece se dici stilo...

Allora grazie Luigi, salutami Renato che è una vita che non vedo, eh. Salutamelo caramente, davvero un abbraccio a voi due e buona vita a Riccione. Eccola là. Erano gli Stilo con Pretty Face, con due O, mi raccomando. Allora, c'è Cerrone qua. Grazie per averlo richiesto, che a me manca, se non c'è Cerrone, una volta al giorno è come se mancassero i Dire Straits, è la stessa cosa. Grazie per Supernature.

0: sentito.
1: Buon pomeriggio Pierangelo e tutti gli ascoltatori. Ma io stamattina ti ho sentito, c'ero alle 7, solo che non potevo gridare, non potevo parlare perché sono in struttura sul mare. C'è sole,
0: protetta, protetta.
1: E quindi non potevo fare quello. Faresti sentire una canzone che mi piace, dai, dai, non vi chiedo, ti chiedo di dare la stretta. Gianni Gianni.
0: Ma no, è incredibile. No, non vuoi Boys? L'avevo già preparata io. La Sabrina Salerno, ce l'avevo qua, l'ho lucidata ieri sera. Niente, meglio così, meglio così. Ciao Gianni! Sei in una struttura protetta. Ah, stai lì, stai lì.

Ti stai perfezionando a livello musicale. A forza di sentire le richieste dei nostri ascoltatori qua. Ti stai raffinando. È vero. Lady Rider, questi erano i Dire Straits. Che poi l'uomo fa sempre il figo, ma quando è con la moglie in vacanza, eh? Vedi, vedi com'è contenuto, tutto. Sono in una struttura, la gente alle 7 della mattina dorme, mi dispiace disturbare. Ah, tutte balle. Dai, dai, andiamo, Casey.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Vabbè, dai. Ma sono già tutti in vacanza loro, sì. Ah, ho capito. Dove siete? All'isola d'Elba? Miki, Fabiola, Francesco, Eleonora, Marzio e... come si chiama lei? Valeria? Valeria, Valeria. All'isola d'Elba sono... Mamma mia, che fortuna, vero? Dove sei? A Porto Sant'Andrea, bellissimo posto. Ci sono stato nel 79. Sì,

Grazie, grazie ragazzi, buon pomeriggio, buone vacanze, fate i bravi, comportatevi bene e prendete tanto sole, tanto c'è bello ora, da 10 giorni c'è bello, tranquilli. Allora, ciao Radio 60-70, mi chiamo Dominik Sturm e vivo in Germania, in Baviera, mi piace molto ascoltare la vostra radio tramite Alexa qui, Vorrei richiedere un pezzo che mi piace tanto, sentito la Play That Funky Music di One.

Dominic, questa era Wild Cherry con Play the Funk Music. Complimenti per il gusto, Dominic. Sappi che noi siamo qui tutti i giorni, eh? Se hai bisogno di qualcosa non c'è problema. Dalle 7 alle 9 la mattina e dalle 15 alle 18 il pomeriggio, non c'è problema, per accontentare le vostre richieste.

Vero Massi? Bello sì, Sentire Paranoid è sempre una soddisfazione, va bene. Saluto anche l'amico Roby Sub, che non ho capito che canzone volesse dei Black Sabbath. Non, no, davvero, non ho capito Roby, scusami, ma a volte dai vostri messaggi vocali parlate troppo in fretta, non riesco a capire che canzone volete, vabbè. Spazio Rock Disco, signore e signori, eccolo qua, Francesco! È il caso di alzare la radio, legarsi le cinture di sicurezza, aprire il tettuccio e andare a tutta velocità! It's a

Gheddari, dei quali non ci dimentichiamo mai tutti i giorni, perché se ci dimenticassimo dei Rockettari sarebbe un disastro. Allora oggi abbiamo scelto It's a Long Way to the Top, Francesco, vabbè, per non mettere sempre la solita Highway to Hell oppure Back in Black, è vero, o Shot to Thrill, abbiamo messo It's a Long Way to the Top. Grandi, grandi AC/DC. E a proposito di rock and roll, ci sono pure i Rolling Stones con Brown Sugar.

Angela, grazie Emma, grazie per questo Bram Sugar dei Rolling Stones. Che ore abbiamo fatto qua? 17:20. Buon pomeriggio a voi, buon lunedì. Dai, ormai è il caso di pensare già al martedì, il lunedì che è il giorno più brutto.

0: tocco di finezza musicale, se così lo possiamo giudicare, questo grande pezzo di George Benson che è Kisses in the Moonlight, grazie all'amico Grano che l'ha richiesto. Sono artisti che ascolteresti dalla sera alla mattina, perché hanno saputo fare di tutto, hanno saputo fare ballare il grande pubblico e hanno saputo anche regalare delle dolcezze incredibili. Auguri di nuovo all'amica Zoraida, guarda che io gli auguri te li ho mandati, hai letto il mio messaggio? No, ho scritto solamente auguri bella gnocca, ho scritto così, ma come sei maleducato, mamma mia.
1: Buon pomeriggio Pierre, sono Massimo da Montevideo City.
0: Buongiorno,
1: senti,
0: buongiorno.
1: Riesci a mettere su You Spin Me Round dei Didi O'Reilly? Ciao e buon inizio settimana
0: anche a te.

0: Capite? Quanti anni compie Zoraida? 74.
1: Mamma. Ciao Pier, sì, l'ho letto, sì, molto scostumato sto signore, come si permette? Mi hanno dato per confidenza, lì devo andarne di scrivermi sto bella gnocca. Ciao Pier, so buon pomeriggio.
0: Come fai a scrivere bella gnocca a una che compie 74, se no? Perché non ho capito, una non può essere bella a 74 anni. Vabbè, dai. Auguri Zoraida! 10 di questi giorni. E allora sai che ti metto adesso? Adesso sto cercando. Ecco, questo è il pezzo che va bene per

Che dici, Livio? Non andava bene questo pezzo rider, no? Sex and drug and rock and roll, va bene. Scusa. Ah no, tu le vuoi dedicare un pezzo. Ah, vabbè, vabbè. Lo mettiamo, un pezzo del Genesis, Zoraida, qua arrivano tanti auguri per te, naturalmente la gente ti vuole molto bene. Meno male che non la conoscete. Vabbè. Allora guarda che ti vuole dedicare Livio, una bella canzone molto molto particolare, molto d'amore e molto dolce. È That's All dei Genesis.

Ma fammi capire, da questa mattina che non c'hai la voce, c'è il rimedio per far alzare la voce, lo sai, no? Barbara, c'è una medicina molto naturale che si può fare in casa, cioè non è che... La ricetta non ce l'ho qua, però se funziona, credimi. In the eyes, tonight.

E quindi ti chiedo se mi puoi mettere Manic Monday delle Bengals. L'auguro a tutti quelli che come me stanno facendo i salti mortali alla

0: Grazie Giulia! Ma lo sai, la stanchezza è perché c'è il lunedì! È il lunedì che ti rovina! Perché sabato e domenica si scorazza un po' di qua e di là e lunedì poi sei fiacco. È così, vabbè. È un Manic Monday questo. Bengals!
1: 60-70-80 live!
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Riapre lo stretto di Hormuz, quali risvolti sui mercati ascoltiamo?
3: Teheran dice che almeno per tutta la durata di questa tregua, cioè 60 giorni, le navi potranno partire e transitare senza pagare dei pedaggi al governo e al regime. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che ci dobbiamo aspettare che i prezzi del petrolio, del gas, e già lo stiamo vedendo in queste ore, possano diminuire nei prossimi giorni e a cascata diminuire anche il prezzo della benzina e del gasolio al distributore. Poi fra l'altro i prezzi stavano già scendendo da qualche giorno a questa parte, proprio perché ci si aspettava la firma dell'accordo che poi, diciamo, formalmente verrà apposta venerdì a Ginevra. Bene, quindi queste sono delle buone notizie per i consumatori, per gli automobilisti. Anzi, il consiglio in questi casi è magari, se bisogna fare il pieno, se si può aspettare qualche giorno per sfruttare la diminuzione dei prezzi, anche meglio. Ovviamente è una buona notizia per l'economia in generale, perché in questo caso si dovrebbe un pochettino fermare la fiammata dell'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi in generale. E questo significa che, diciamo, l'impatto della guerra sulla crescita economica in totale dell'economia sarà molto, molto più limitato, e questo è molto positivo, perché ricordiamo che già per quest'anno è previsto che il nostro paese cresca solamente dello 0,5%, una crescita molto, molto modesta, che poteva essere messa ancora più in difficoltà dal protrarsi della guerra fra l'Iran e gli Stati Uniti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dal G7, che prende il via a Evian Le Bain, accoglienza favorevole alla notizia che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il presidente francese Macron. Resta irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamani sono proseguiti i raid israeliani. Si stringe il cerchio intorno all'omicida dell'affermato traduttore e interprete Roberto Pietro Guerrino nella sua casa a Milano. Sotto esame telefoni e computer del sessantenne per individuare la persona con cui era entrato in contatto nelle ultime ore. Non si esclude il furto durante un appuntamento preso su un'app di incontri. Ed è tutto, a più tardi.

Jethro Tull in chiusura con Aqualung. Vabbè, insomma, vedi che qua abbiamo della gente che se ne intende di musica, guarda che richieste anche oggi. Bellissima musica, bellissimo programma, grazie a voi naturalmente che date una mano alla nostra emittente, così per dare la possibilità anche a chi ci ascolta per la prima volta di sentire cose belle. Oggi non abbiamo sentito i Pink Floyd,

fine così c'è questo gruppo che si chiamano Pink Project, che hanno fatto un pezzo che secondo me è incredibile, molto molto molto bello. Grazie Eleonora per averlo richiesto, Disco Project.

ci sono delle cose che, anche se sono dei rifacimenti, fanno piacere essere sentite perché sono fatte molto bene. Questo è un pezzo, per esempio, dei Pink Project che mi piace davvero molto e mi fa piacere che piaccia anche a voi, perché ogni tanto invece dei Pink Floyd si va a sentire qualcos'altro che non storpia l'udito. Ecco, questo è molto molto importante. Va bene, abbiamo anche terminato il nostro pomeriggio, grazie a tutti, che sia una serata molto bella, piena d'amore, tranquilla per tutti voi. Noi ci aggiorniamo domani pomeriggio alle 15 e domani mattina alle 7 quando canta il gallo per la terza volta, perché mi è chiaro presto, perciò il gallo canta alle 5 ma noi arriviamo alle 7, va bene. Grazie a tutti da Pierangelo, vi regalo l'ultimo pezzo che è di Stevie Wonder. Ciao a tutti, a domani!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80. Vai, studio più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo iridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Con la

0: stagione complicata. Nella notte italiana, Iran, Nuova Zelanda e Arabia Saudita, Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
1: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
2: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
1: E chiudiamo con la palla a volo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
3: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
0: Su Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
0: L'economia.
2: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano l'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'Assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
3: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, è quello dell'energia.
2: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,5%.

0: Junior parte dalla panchina alla Stella Yamal alle 21 a Seattle, Belgio, Egitto. Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc fuori per un problema tecnico.
1: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare e basta.
0: Pallavolo battendo al tiebreak gli USA, l'Italia ha chiuso con una vittoria alla terza in 4 gare la prima settimana di Nations League maschile in Canada. Prossima tappa dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Eccoci di nuovo qui, cari amici affezionati delle trasmissioni dedicate alle parade del passato, qui su Radio 60 70 80, in mezzo a queste magnifiche selezioni che la regia tutti i giorni vi manda in onda. Voi sapete che potete ascoltarle all'inizio di ogni ora nella forma mixata per un quarto d'ora, 20 minuti circa, dopodiché ricomincia la sequenza delle scelte che ogni giorno vengono fatte per accompagnare la vostra giornata, e ogni tanto appunto arriviamo noi con i nostri 10 minuti, le pillole della late parade del passato, che vanno a sottolineare proprio nel periodo in cui stiamo vivendo che cosa accadeva tanti anni fa nelle parete. Ad esempio nel 1965, il turno di quest'anno, infatti in questa seconda metà del mese di giugno, una stazione radio dedicata a questa musica di 30 anni, in una stagione meravigliosa, quella che stiamo per vivere, che vede già molti di voi approfittare delle sue condizioni di favore, diciamo così, quindi sdraiati in spiaggia, tanto per essere chiari. E allora è piacevole anche andare ad ascoltare cosa accadeva in classifica proprio sui lettini di spiaggia di tanti anni fa. E al primo posto c'era Il silenzio di Nini Rosso, quindi Petula Clark con un suo successo americano dal titolo Downtown, ma che in italiano faceva Ciao Ciao, e quindi Mina con Un anno d'amore alla posizione numero 3. Ma la prima canzone che vi faccio ascoltare arriva dal punto numero 7 della nostra Hit Parade, poi vi racconterò qualcosa di loro, Los Marcellos Ferial con La casa del sole.
2: C'era una volta

Si era nella fase del grande successo di The House of the Rising Sun degli Animals e quindi i dirigenti della casa discografica, che poi era la Durham, che avevano sotto contratto questi tre ragazzotti, decisero di fare incidere a loro una versione italiana di quel brano, e spacciandoli per artisti stranieri, per artisti messicani, e infatti pubblicarono poi questo disco. La stampa cominciò a parlare di loro, finirono dritti al primo posto in hit parade, e ne nacque una come dire, un fenomeno musicale per quei tempi. Naturalmente la RCA, che era la detentrice dei diritti della canzone originale, ebbe qualcosa da dire, ma intanto ormai erano conosciuti un po' ovunque in Italia. Marcello Sferial, La Casa del Sole, mentre noi adesso saltiamo alla posizione numero 4 e ritroviamo con grande piacere Richard Anthony.

0: È estate, la musica si sente nei ritmi, nelle sonorità e anche le classifiche del passato ovviamente ne vengono influenzate. Si chiude qui, ma soltanto per il momento, l'appuntamento dedicato alla Hit Parade. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, puntuali come sempre con Bruno Righetti su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Radio 607080, stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Fermi lì, non muovetevi, ascoltate la radio, è il momento delle classifiche del passato e quindi 10 minuti ancora della vostra attenzione e per raccontarvi che cosa accadeva nel 1975 nel periodo più o meno come questo, eravamo nella seconda metà del mese di giugno. In classifica al primo posto c'era Mal con Parlami d'amore Mariù. E poi Domenico Modugno con la sua notissima Piange il telefono, il Santo California di Tornerò e Adriano Celentano alla posizione numero 4 con Yuppidu. In America le cose andavano naturalmente in maniera diversa, è inutile che vi citi i grandi artisti che dominavano le parti più importanti di questa top 100 americana, come Linda Ronstadt, come gli America, come The Hustle di Van McCoy ad esempio.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

a Washington, ma poi si trasferisce a Filadelfia e lì comincia a scrivere delle canzoni. Mai momento migliore poteva essere scelto per arrivare in quella città. A metà degli anni 70 era un fermento straordinario, la grande competizione con Detroit, artisti di primissimo ordine. Firma un successo nel 1962 però per le Shirelles con Stop the Music, ma col trascorrere del tempo viene messo sotto contratto da una casa, da una major importante come la Columbia, e lì comincia a collaborare con le stelle di prima grandezza del periodo come Betty Everett, Aretha Franklin, Jackie Wilson eccetera, e quindi costruisce la sua fama di autore. Nel 75, e siamo ai tempi di cui ci stiamo occupando, pubblica questa canzone che conquista un po' mezzo mondo e gli vale anche il Grammy Award come migliore interpretazione pop strumentale dell'anno. E quindi un artista di primissimo ordine, lo lasciamo però al suo destino, che è stato anche piuttosto triste visto che è mancato a 39 anni a causa di un infarto, per andare ad ascoltare qualcosa che, pensate, in discoteca era tra le canzoni più passate. Arrivano dall'esperienza di Ablex con Neanderthal Man e arrivano cambiando nome a 10cc con questo grande successo dal titolo I'm Not In Love. Ricordate cosa ho detto? Era passatissimo nelle discoteche.

0: E siamo volati così sul 1975 come il vento, che speriamo raggiunga anche i litorali. Anzi, salutiamo i nostri ascoltatori, che so essere moltissimi, che sono abituati a sentirci dalle zone della Romagna, quindi dal litorale adriatico e anche nelle Marche. Insomma, un bel po' di gente che tutti i giorni si collega alla nostra musica perché vuole stare bene, e questa è la scelta migliore per ogni giornata. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato, ovviamente sempre con Bruno Righetti. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Ascolta Hit Parade in questi giorni, qualche anno fa.
1: Le classifiche del passato tornano in onda e speriamo che sia bella fresca per raccontarvi che cosa accadeva tanti anni fa, e cioè nel 1985, qui su Radio 60 70 80, appuntamento costante. Attraverso le nostre programmazioni avete la possibilità di esplorare proprio letteralmente tutti i più grandi successi di quegli anni, e ogni tanto c'è anche l'accenno all'Hit Parade con Bruno Righetti. Una classifica che qui in Italia era ricchissima di pezzi internazionali, grandi star stavano raggiungendo i nostri mercati ed eravamo insomma alla metà di un decennio particolarmente importante da questo punto di vista. C'erano gli Spandau Ballet, Tears for Fears, Paul Young, c'erano David Bowie e Pat Metheny, Howard Jones, insomma Sandy Martin, citiamo anche lui, i Duran Duran e anche il progetto USA for Africa, che era al primissimo posto nelle parade del tempo. Ma voglio raccontarvi adesso qualcosa, poi neanche tanto, velocissimo, di un artista, un one man show, ve ne ho già parlato in qualche altra occasione, una raccomandazione specialmente al pubblico più giovane di andare a recuperare su YouTube i filmati di questo straordinario artista che si presentava sul palco con tutta la sua strumentazione, produceva musica elettronica e faceva ballare davvero mezzo mondo. Sto parlando di Howard Jones, che oggi riascoltiamo dalla posizione numero 8 con Look Mama.
0: C'era una volta Hit Parade.

Howard Jones comincia a suonare il pianoforte all'età di 7 anni, quando poi dall'Inghilterra la sua famiglia si trasferisce in Canada per l'esattezza, e lì entra a far parte di un gruppo di progressive rock che si chiamava Warrior. Poi torna in Inghilterra per suonare in altri gruppi e fare altre esperienze, e comincia a perfezionare l'utilizzo delle drum machine che poi con tanta maestria ha utilizzato per la produzione dei suoi dischi. Dream into Action è il 33 giri da cui abbiamo estratto questo suo grandissimo successo dal titolo Look Mama. Un'altra storia molto particolare, questa di questi ragazzi che si conoscono nel 1974 e poi, grazie a un manager che si chiama John Glover, riescono ad arrivare in sala di incisione e firmano i primi due pezzi. Dopodiché il manager tratta con un'etichetta che era la Chrysalis per la pubblicazione e fanno il botto. Uno di questi due pezzi era We Close Our Eyes, Go West.

0: Il 1985, saluto tutti i 25enni all'ascolto. Perché? Perché nel 1985 i 25 anni li avevo io. Abbiamo ascoltato i Go West, questo era stato veramente un grande momento per loro e sono andati fortissimo anche grazie alla spinta di un videoclip che tra i preferiti di MTV era stato prodotto da un duo, Godley and Cream, che la sapevano davvero lunga in quel periodo. Si chiude l'appuntamento con il 1985 e con le classifiche italiane, sì, siamo rimasti a casa nostra. Vi dicevo che al primo posto c'era USA for Africa con We Are the World, al secondo i Duran Duran di A View to a Kill e Dead or Alive di You Spin Me Around. Queste erano la posizione, erano le posizioni di vertice delle parade di quel tempo. Noi ci risentiamo qui tra un'ora su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60, 70, 80. La radio, per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.